0: Questa è la notte di RPR, Blu Notte.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

di quella sera. Che c'è di strano? Siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia? Tu ti nascondi

0: Sono le 3:01.
1: Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

a difference a day made. And the difference is you.

Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Forse sarai stanco per la corsa del topo, probabilmente vecchio per inventare un nuovo gioco. E dimmi come ti inganni,
1: dimmi come ti inganni,
0: quando avrò i tuoi
1: anni.
0: E ci avrà già lasciati in fondo a qualche data, probabilmente a maggio. Ma lei per te sarà meno.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6 e un minuto.
0: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

Daily Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 6 e 59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione. L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto dopo l'arrivo della polizia. È morta così Lorenza Isceri, 45enne, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada nel territorio di Barberino del Mugello. Prima di compiere il terribile gesto, Vella ha attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che era riuscita comunque ad allertare le forze dell'ordine. Un dramma familiare si è consumato invece a Finale Ligure, dove un intero nucleo composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita in via dei Forti di Legnino. La scoperta è venuta quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. All'interno dell'abitazione, i militari si sono trovati davanti i corpi senza vita dei tre. Tragedia anche a Ostia, dove una donna è stata trovata morta in casa in un'abitazione al quarto piano di un palazzo in via Mare di Tasman, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime erano madre e figlio. Gli esteri, la caduta dell'Iran è alla nostra portata e il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il capodanno ebraico, un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti, la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,39 euro al litro e il gasolio a 2,147 euro. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione a un esposto presentato dal sindacato dei militari su militari che hanno aderito al partito di Vannacci. Obiettivo dei PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Sarebbero almeno 2 militari che avrebbero legami col partito di Vannacci e sui quali si starebbe svolgendo accertamenti. Per la difesa di Vannacci però non ci sarebbero reati. Lo sport e il tennis. Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open dopo aver battuto in 4-7 l'australiano Tristan Schulkate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale, ma si riscatta vincendo con lo stesso risultato il secondo e 6-4 invece il terzo. Al quarto e ultimo set piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti, che esce di scena contro un altro australiano, Dean Sweeney, numero 123 al mondo. È tutto, più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre. Domenica 6 settembre all'Interporto Cepim di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.

Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

30% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Sono le 8:00.
0: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciata nel vuoto a sua volta. Il femminicidio ha costato la vita a Lorenza Isceri, 45enne dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada. Prima di compiere il gesto, Vella aveva attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che aveva avvertito le forze dell'ordine chiamando il numero unico 112.
5: La caduta dell'Iran è alla nostra portata, questo è il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il Capodanno ebraico. Un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto, quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo conflitto.
6: Attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Nella notte sono poi circolate immagini di un altro incendio in un deposito vicino al porto, ma la struttura non è stata identificata. Su fonte diplomatico, nelle ultime ore Zelensky ha annunciato che gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, potrebbero recarsi a Kiev già nei prossimi giorni, mentre dal forum economico di Vladivostok Putin non è escluso la possibilità di arrivare a un accordo di pace.
5: Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti, che continuano a salire, è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,039 euro al litro, il gasolio a 2,147.
6: Alluvione in Nepal, i soccorritori sono riusciti a estrarre vive i due operai da una galleria nel nord del paese, dove erano rimasti intrappolati dalla catastrofica alluvione dello scorso 26 agosto. Decine di soccorritori nepalesi hanno lavorato per una settimana per farsi strada attraverso diversi tunnel ostruiti dall'inondazione nei cantieri di costruzione di dighe e impianti idroelettrici. Subito dopo il disastro, le autorità nepalesi avevano stimato che circa un centinaio di lavoratori potessero essere rimasti intrappolati in almeno un tunnel.
5: Lo sport, il calcio, colpo del Verona che nei 16esimi di Coppa Italia elimina il Cagliari battendolo 2-1 in trasferta e ora affronterà la Roma. Saranno dunque almeno 3 le squadre di Serie B agli ottavi, dopo che anche il Palermo di Inzaghi ha travolto il Mantova in casa 5-2, regalandosi la trasferta di Bologna per il prossimo turno. Il quadro verrà chiuso la prossima settimana da Fiorentina-Pisa e Genoa su Tirol.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: 11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre. Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.
3: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

0: da una favola, da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 9:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Da oggi il governo Meloni eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005 e si appresta a festeggiare il record con un evento a Bari. Giorgia Meloni dunque non sarà più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022. In occasione di questo traguardo, Fratelli d'Italia ha anche confezionato un video celebrativo di una trentina di secondi in cui scorrono alcune immagini di questi quasi 4 anni. Occupazione, sostegno alle famiglie e tasse, poi ancora sicurezza, sanità, scuola e sport. È l'opuscolo che Fratelli d'Italia distribuirà a quanti parteciperanno alla cerimonia.
4: I prezzi dei carburanti continuano intanto a salire. La benzina è arrivata a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. E domani è l'ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi delle tasse sul gasolio deciso dal governo. L'esecutivo sta studiando una mini proroga di 4 o 5 giorni finanziata con le accise mobili, cioè con l'aumento delle tasse sui carburanti dovuto all'aumento del prezzo. Una misura ponte per arrivare a un consiglio dei ministri la prossima settimana che dovrebbe varare aiuti mirati alle categorie più colpite dal caro carburanti.
5: L'esercito ucraino ha lanciato diverse ondate di attacchi ieri sera contro la città russa di Sochi, tra cui un raid con droni contro una nave russa e un deposito di petrolio. Un video diffuso dalla marina ucraina mostra le conseguenze incendiarie dell'attacco sulla nave. La Nefrit faceva parte dell'infrastruttura marittima ed energetica russa e supportava le operazioni petrolifere e del gas, la manutenzione delle piattaforme offshore, il trasporto di merci e personale e lavori tecnici subacquei. Una persona invece è morta e altre 3 sono rimaste ferite a seguito di un attacco delle truppe russe a Odessa.
4: Un palestinese è stato ucciso ed altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area a nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrice ad est di Khan Yunis.
5: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto. Il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
4: Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open dopo aver battuto in 4 set l'australiano Schoolcate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale ma si riscatta vincendo 6-3 il secondo e 6-4 il terzo. Al quarto e ultimo piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti che esce di scena contro un altro australiano, Sweeney, numero 123 al mondo.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Fra poco con voi Andrea Gatti.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
1: Ed eccoci insieme qua, come sempre, 5 minuti e mezzo dopo le 9, i minuti dopo le 9, appunto, anche per questo nuovo giorno, 247esimo giorno dell'anno, 36esima settimana. Oggi è venerdì, quindi puntuali come ogni venerdì, microfono acceso, musica pronta e soprattutto quella bellissima sensazione che gira nell'aria, no? Quando arriva il venerdì, il weekend. È già musicale, venerdì, la parola stessa. Beh, benvenuti anche oggi nel nostro piccolo grande mondo musicale, non solo. Ecco, ve lo dico subito così poi non dite che sono sparito senza lasciare tracce. La prossima settimana non ci sentiremo perché molti di voi avranno ormai definitivamente archiviato costumi, ciabatte e creme solari. Io faccio esattamente il contrario. L'ultima settimana di ferie che mi rimane per il 2026 me la spenderò proprio a partire dalla prossima settimana, una specie di supplemento estivo, l'ultimo disperato tentativo di convincere settembre che almeno per qualche giorno può ancora comportarsi come agosto, no? Quindi venerdì prossimo, anzi lunedì prossimo, non c'è la mattina con me, ma tranquilli, torno la settimana successiva, possibilmente leggermente, meravigliosamente un po' più riposato, quindi dal 14 settembre insieme. Intanto godiamoci questa mattina del 4 settembre, perché anche oggi il calendario, se lo sfogliamo all'indietro, ha parecchie cose da raccontarci. Ebbene sì, partiamo dal 1998, quando due ragazzi dell'Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, fondano ufficialmente una società. Sapete di che società si parla? No, ve lo dico io. Beh, si chiama Google, tanto per capirci. E qui potremmo già fermarci, perché ditemi voi quante aziende possono dire di avere cambiato non soltanto internet, ma perfino il nostro modo di parlare, di conversare. Appena torna a casa consulto un'enciclopedia, che già solo a dirlo sembra di essere nel 1973, pensate un po', diciamo, aspetta che cerco su Google. E la cosa curiosa è che Google nasce in maniera molto meno spettacolare di quello che invece potremmo immaginare. Quando sentivamo le prime volte che si parlava di questo motore di ricerca, insomma, non era certo alle prime posizioni delle scelte, c'erano altri motori di ricerca pressoché spariti. La cosa curiosa è che comunque non è nato in un grattacielo della Silicon Valley, non aveva uffici futuristici, non c'erano sale di riunioni con 100 persone all'inizio, come chi ha inventato computer e altre cose. C'è un garage, come tanti, a Menlo Park in California. La casa apparteneva a Susan Wojcicki, che affittò lo spazio ai due ragazzi e che, particolare non da poco, anni dopo sarebbe diventata una delle figure più importanti della stessa Google e poi amministratrice delegata di YouTube. Vi basta, insomma, che se qualcuno vi chiede di affittargli il garage perché deve provare una cosina su internet, pensateci bene prima di dirgli di no. E sapete da dove arriva il nome Google? Da Gogol, termine matematico che indica il numero 1 seguito da 100 zeri. L'idea era rappresentare l'enorme quantità di informazioni che il motore di ricerca avrebbe dovuto organizzare, e direi che 28 anni dopo ci sono riusciti anche piuttosto bene. Pensate una cosa, prima di Google, quando che ne so, litigavamo con qualcuno su una data, sul titolo di un film, sul nome di un attore, la discussione poteva andare avanti per ore, no? Oggi dura 30 secondi. Secondo me era l'87, no, secondo me era l'89, impossibile, Google 88, e improvvisamente tutti zitti. Insomma, questo è. Facciamo un salto indietro di 21 anni, siamo in Venezuela, San Cristobal, fa caldo. freddo. Il percorso è molto duro e si corre il campionato del mondo di ciclismo su strada. Quel giorno un italiano di 26 anni taglia il traguardo. Davanti a tutti era il 77 e lui si chiama Francesco Moser. Moser era già fortissimo, ma quella vittoria lo consacra in modo definitivo tra i grandi del ciclismo mondiale. Poi veniamo a un altro appuntamento. Buon compleanno, lo facciamo oggi a Carmen Consoli, la festeggeremo con tre canzoni. Nata a Catania nel 74, 52 anni, può piacervi tantissimo oppure meno, ma dopo 10 secondi sai che è lei, Carmen Consoli, quel modo di cantare che non lo confondi, quel modo di scrivere che non confondi. In un mondo musicale dove spesso si cerca di assomigliare a quello che sta funzionando in quel momento, essere immediatamente riconoscibili è probabilmente uno dei complimenti più belli che possono fare un artista. Poi facciamo gli auguri anche alla figlia del destino, Beyoncé Knowles. Oggi Beyoncé, nata a Houston nel Texas nel 1981, festeggia il suo compleanno. Vedremo di ascoltare pure lei. Poi chi ci ha lasciato? Ci ha lasciato un signore che qua inevitabilmente il tono cambia, perché è passato proprio un anno da quando non c'è più. Si chiama Giorgio Armani e ci lasciava il 4 settembre del 2025, aveva 91 anni, e parlare di Armani semplicemente come di uno stilista è probabilmente molto riduttivo. Ci sono marchi famosi, poi ci sono nomi che finiscono per identificare direttamente un'idea. Quando dici Armani pensi immediatamente all'eleganza. Insieme, per quello che riguarda il nostro appuntamento, ricordiamo anche un altro grande a 20 anni dalla morte, Giacinto Facchetti. E che dire, interisti, milanisti, juventini, procediamo con cautela. Facchetti appartiene a quella categoria piuttosto rara di campioni che riescono a diventare rispettati anche dagli avversari. Oggi ci lasciava 20 anni fa. Detto questo, cominciamo un po' ad avvicinarci al nostro primo appuntamento con l'informazione, in collegamento con la redazione di GazzettaDiParma.it. Pietro sarà ai nostri telefoni per snocciolarci una a una le prime del sito, e che sia un buon venerdì.

0: le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: E siamo all'appuntamento con Pietro Amendola dalla redazione di Gazzettadiparma.it. Buongiorno e buon venerdì, Pietro.
3: Ciao Andrea, buongiorno ai radioascoltatori. Oggi parliamo intanto ancora di rifiuti. Come avrete saputo dalle recenti notizie, il Comune ha stretto su orari e multe per la raccolta dei rifiuti, sacchi sui marciapiedi e cestini colmi il motivo principale di questa scelta, ma i residenti e i negozianti temono di pagare per chi abbandona e sparisce. Molte le proteste raccolte anche nel giornale di oggi della Gazzetta di Parma, anche sul sito trovate insomma un po' di dichiarazioni, un po' di testimonianze da parte dei residenti e negozianti su questa scelta recente del Comune di stringere sugli orari per appunto la raccolta dei sacchi dei rifiuti con multe pesanti. Lo sappiamo, rabbia, stanchezza, richiesta di più controlli e bidoni, emerge questo dalle testimonianze, e intanto arrivano anche fototrappole e nuove ecoisole da parte del Comune. Poi un saluto ufficiale, quello del colonnello Andrea Pagliaro. Ieri mattina autorità civili, religiose, militari, personalità delle industrie, rappresentanze politiche anche regionali si sono riunite nel salone del Palazzo Ducale per il commiato del comandante provinciale dei Carabinieri di Parma, che da lunedì sarà trasferito a Roma. Poi una raffica di incidenti tra ieri sera e stamattina sia a Parma sia in provincia. Intanto il grave incidente ieri sera a Collecchio, nella frazione di Lemignano, intorno alle 23:40, lungo la strada nazionale della Cisa, il conducente di una moto ha perso il controllo del mezzo, finendo poi sull'asfalto. In sella al veicolo c'erano due uomini, di cui uno di 39 anni, entrambi trasportati in condizioni gravi al pronto soccorso di Parma. E poi stanotte, in un incidente in tangenziale nei pressi dello svincolo per l'hotel Parma e Congressi, anche in questo caso coinvolta solo una moto, con a bordo questa volta due ragazze, una ventenne che ha riportato ferite di media gravità e una ventunenne con ferite comunque lievi, entrambe al Maggiore di Parma. E infine stamattina in via Emilia Est un'auto ha investito un pedone. Secondo le prime ricostruzioni si tratta comunque di ferite lievi per la persona tamponata. Sul posto ambulanza e polizia locale. Troverete comunque gli aggiornamenti su questa notizia sul sito della Gazzetta di Parma. E altra cronaca sempre a Parma di ieri, per un 81enne che è stato brutalmente pestato e rapinato per 5 euro e un telefono vicino al Parco Ducale. L'uomo in condizioni gravi, in codice rosso all'ospedale Maggiore per traumi facciali, e la polizia ha subito arrestato l'aggressore. Si tratta di un 32enne italiano con precedenti. E infine ovviamente parliamo del Festival del Prosciutto di Parma, con il tradizionale evento inaugurale in programma stasera alle 18:30 sul palco di Piazza Ferrari a Langhirano. Al via la 14ª edizione del Festival del Prosciutto di Parma, tradizionale appuntamento che ogni anno celebra questo emblema assoluto del patrimonio gastronomico del nostro paese. E sul giornale di oggi trovate un ricco e dettagliato inserto per presentare questo importante appuntamento. Con questo è tutto, a dopo.
2: Grazie Pietro, ci ritroviamo in studio 11:45.
0: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

52 anni per lei, la cantantessa si chiama Carmen Consoli, li festeggeremo fra poco regalandole tre pezzi insieme.

0: lento, passandovi questa l'ultimo bacio per Carmen Consoli. Oggi 52enne, era un mercoledì, quel 4 settembre del 74, catanese, sin da piccola lavora con la musica, prima in piccoli locali, fino a quando, dopo che si trasferisce a Roma, Michele Santoro la nota e la invita ad una trasmissione, Il ricordo di Mia Martini. Nel 95 partecipa a Sanremo Giovani con il pezzo Quello che sento e l'anno dopo esce il primo album Due parole, che si distingue per tutte quelle sonorità e per quella voce tipica del suo stile. Nel 97 apre i concerti di RAF, nello stesso anno gareggia a Sanremo con Confusa e Felice, una canzone che poi viene eliminata ma scala subito le classifiche radiofoniche. Nel 2000 esce il suo quarto album, che si chiama Stato di Necessità, trainato dal singolo che avete ascoltato, L'ultimo bacio, che tra l'altro spopola in radio e viene scelta come colonna sonora del film omonimo di Gabriele Muccino. Detto questo, andiamo al 2004. La canzone è questa, già l'avete riconosciuto, immagino, Carmen Consoli, che continua i suoi passaggi con questa Pioggia d'aprile.
1: Pioggia d'aprile.

Pioggia d'aprile, Carmen Consoli, l'ultimo pezzo per quello che riguarda i festeggiamenti, il piccolo omaggio dei suoi 52 anni. Dal 2004 torna con una serie di tournée negli Stati Uniti, la consacrano come artista di rilievo internazionale. Sono anni dove riceve riconoscimenti come la Targa Tenco, l'Oscar per capirci della musica italiana d'autore, che riceve nel 2010. Attenzione, è la prima donna nella storia del premio per l'album Elettra. Nel 2015 ottavo album, L'abitudine di tornare, trascinato dall'omonimo singolo, e nel 2018 esce il terzo album dal vivo, Eco di Sirene, e nel 2019 canta con Levante il brano Lo stretto necessario, secondo estratto dal quarto album in studio di Levante, Magma Memoria. Tra l'altro ricordiamo anche le varie collaborazioni, ultimo non ultimo quella con Colapesce, Di Martino, Luna Araba e tante altre. Celebra i 25 anni di carriera con uno spettacolo, 25 anni mediamente isterici, che si è svolto all'Arena di Verona il 25 agosto del 2021, durante il quale annuncia l'uscita del suo nono album in studio, Volevo fare la rockstar. Chiudiamo i piccoli omaggi fatti a lei per i 52 anni con Mandaci una cartolina.

0: Salve, sono la cantantessa, ovvero Carmen Consoli. Un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Parma.
1: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

Allora, nella seconda parte del nostro appuntamento anche per questo venerdì ci occuperemo di un altro compleanno importante. Beyoncé Knowles, attrice anche, non solo cantante, nasceva oggi, era un venerdì 4 settembre del 1981, precisamente a Houston, negli Stati Uniti, e quindi con un

Oceanica. Oceanica insieme a Merken Cremon con Giovanotti, che poi in realtà non è tanto featuring e basta, ma una presenza molto come dire importante, anche perché insomma è lui la lead vocal che si sente in questo pezzo. Detto questo, veniamo un po' alla Gazzetta di Parma questa mattina, perché c'è tra l'altro uno speciale del prosciutto di Parma, c'è uno speciale che riguarda il Festival del Prosciutto di Parma. Trovate tutti quanti gli appuntamenti, le cose che si possono dire, e parliamo di tante pagine oltretutto dedicato a questo evento speciale come il Festival del Prosciutto. C'è proprio questo inserto importante, parecchie pagine che vi parlano appunto di uno degli eventi più attesi, importanti di questo settembre 2026, ma c'è anche lo spazio con Gazzetta Weekend. Due pagine in questo caso che vanno da Sorbolo a Busseto, da Corte Maggiore al cuore di Parma, da Salso Maggiore a Sala Baganza. Anche in questo caso, come il compleanno di Beyoncé, lo rivedremo e lo sfoglieremo insieme per raccontarvi gli eventi più importanti. Da Busseto con La Notte Bianca a Busseto con Orto Colto. Insomma, diciamo che si sta molto spesso nella bassa in queste due pagine, le vedremo fra poco insieme. Nel frattempo abbiamo un paio di pezzi e poi saranno le notizie locali.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 10:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Schianto nella notte a Lemignano di Collecchio, sulla statale della Cisa. Due motociclisti, tra cui un 39enne, sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Maggiore in seguito ad una caduta. La dinamica dello schianto, avvenuto alle 23:45, è al vaglio dei carabinieri. Secondo le prime informazioni non sono stati coinvolti altri veicoli. Il giallo di Largo Visconti, il caso di Sara Lodi, resta ancora senza un perché. La morte della donna parmigiana trovata senza vita una settimana fa nel suo appartamento. Fissato entro 90 giorni il deposito della relazione finale relativa all'autopsia, ma i primi riscontri potrebbero emergere già nei prossimi giorni. L'economia Barilla ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Goodles, il marchio statunitense di maccheroni al formaggio. Seguivamo Goodles da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita, afferma il presidente Guido Barilla. Questa sera l'evento inaugurale del Festival del Prosciutto di Parma. Fino a domenica l'Anghirano ospiterà la 29esima edizione della Kermesse, tradizionale appuntamento che ogni anno celebra uno dei simboli più rappresentativi del patrimonio gastronomico italiano. Lucia Baracchini è la nuova presidente del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Dopo aver guidato l'ente negli ultimi mesi in qualità di commissaria straordinaria, Baracchini assume ora la presidenza. Baracchini in quota Forza Italia, è stata sindaca di Pontremoli dal 2011 al 2021. Siamo allo sport, il calcio. Dopo la chiusura del mercato, due novità in casa Parma. Enrico Del Prato ha rinnovato il contratto fino al 2029. Arriva il neoacquisto Vincent Sierro, svincolato jolly del centrocampo. Lo svizzero ha giocato in carriera nel Sion, nello Young Boys Berna, nel Tolosa e l'anno scorso era in Arabia Saudita nell'Al-Shabaab. Ieri sera al Tardini, davanti a un folto pubblico, la presentazione della squadra. Domenica arriva il Monza, potrebbe giocare la sua prima gara da titolare al centro dell'attacco l'argentino Romero in un tridente con Touré e Lontani. Bernabé invece in dubbio per un affaticamento che già lo ha costretto al forfè in Coppa Italia. Chiusura al meteo, ancora caldo, massima a Parma in giornata sui 35 gradi e dovrebbe perdurare questa situazione fino a domenica inclusa, valori ampiamente sopra le medie del periodo. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

eccoci qua ad arrivare a lei. Parliamo di Beyoncé Knowles, oggi la ragazza, cantante, attrice statunitense, compie 45 anni. Allora, da dove iniziamo? Iniziamo dall'inizio, naturalmente, perché prima di essere semplicemente Beyoncé c'erano le Destiny's Child, il gruppo del quale faceva parte. Il gruppo esplode tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000 e Beyoncé emerge rapidamente come voce e presenza centrale. È il periodo di canzoni come quelle che ascolteremo questa mattina. Il successo diventa mondiale, comincia a essere evidente che Beyoncé le caratteristiche per costruire una carriera autonoma. Insomma, la ragazza di Houston, che parte da un gruppo rhythm and blues, comincia a trasformarsi in una futura superstar. Ma oggi le ascoltiamo, proprio l'ascoltiamo, con le altre Destiny's Child. Questa è una delle più famose, insieme a Independent Woman e Survivor, e questa si chiama Say My Name.

2023 per lei arriva il momento decisivo. Dangerously in Love è il primo vero album da solista, parte Crazy in Love con Jay-Z e da quel momento Beyoncé non può più dimostrare di poter esistere senza le Destiny's Child. Diventa una delle più grandi star, pop star del pianeta e seguono hit enormi come Baby Boy, Deja Vu oppure anche altre che poi segnano un passaggio importante della sua discografia. Ho scelto questa vena un po' country per raccontarci anche un altro suo repertorio musicale importante, Texas

Texas Hold'em con Beyoncé per chiudere il suo appuntamento. Gli auguri anche, vabbè, da parte nostra. Com'è che auguri da parte nostra? Cioè, hai speranza che ci sia? No, ogni tanto capitano dei miracoli che qualcuno ti ascolta dall'altra parte del mondo, ma per vari motivi, ma immagino non sia questo il caso. Comunque, Beyoncé insieme per chiudere il nostro appuntamento di oggi con la parte ultima che avevo tenuto e forse anche quella più interessante da raccontare, perché a un certo punto smette di inseguire semplicemente la hit. Nel 2013 pubblica a sorpresa l'album visuale Beyoncé senza la tradizionale campagna promozionale. Dentro ci sono Drunk in Love, Partition, per capirci. Nel 2016 arriva Lemonade, che è uno dei lavori più importanti della sua carriera, che non è solo una raccolta di canzoni, diventa un progetto narrativo e visuale, parla d'amore, tradimento, identità, famiglia e anche cultura afroamericana. Poi Beyoncé continua a cambiare pelle con Renaissance del 2022, entra profondamente nella dance, house e club culture. Nel 2024 sorprende con Cowboy Carter, affrontando il country e la storia delle influenze nere della musica americana, e da lì è arrivato il successo che vi ha fatto ascoltare Texas Hold'em. Nel 2025 Cowboy Carter le porta anche il Grammy per l'album dell'anno, un premio che, nonostante l'enorme quantità di Grammy già conquistati, le era sempre sfuggito. Le canzoni Drunk in Love, Break My Soul, Texas Hold'em che abbiamo ascoltato. Tutto questo per chiudere il nostro appuntamento con un ultimo brano, che è anche quello che ci stiamo ascoltando in questo periodo dell'estate 2026. Si chiama Morning Dew, Beyoncé, 2026 l'anno, ultimo pezzo. Buon compleanno 45 a lei.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
2: Da Spazio Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spazio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, per un totale di 1412 giorni.
3: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del Presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
4: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto, e il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
3: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato. È invece la tragedia avvenuta a Finale Ligure, nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto: problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
4: E allarme per la carenza di sangue in Italia, mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
3: Lo sport è venerdì di tennis agli US Open e si parte con il programma del terzo turno che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece è spazio a Carlos Alcaraz, che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: 12 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
1: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.

Io non vi porto dove c'è solo musica, ma ci sono anche momenti di arte, di accoglienza, di sport, anche musica, ma anche sagre. Gazzetta Weekend, oggi in edicola completamente gratuito con la Gazzetta di Parma. Vi ricordo anche che c'è questo specialissimo inserto di tante pagine sul Festival del Prosciutto di Langhirano, ma partiamo dall'inserto Weekend. Sorbolo, Avis, 64 anni da festeggiare, ci sono 3 giorni di iniziative. A Busseto torna Orto Colto, la festa a mercato sulla biodiversità, Villa Pallavicino, dalle 10 alle 19 e domenica dalle 9 alle 19. Fino a domenica la Galleria dello Sport giunge con tutto quello che ha a che vedere con questo evento, la Galleria dello Sport, appunto, negli spazi della Galleria, questo evento che trasforma gli spazi

0: Del centro commerciale in una grande arena all'aperto. A Busseto domani in centro scatta la Notte Bianca, l'evento riguarda la tradizionale cena a partire dalle 19 sotto i portici. Domenica mercatino dell'antiquariato a Corte Maggiore, quindi ci spostiamo un po' fuori Parma, al Via Antiche Armonie Festival. Quindi la musica torna a incontrare luoghi più suggestivi di Fontanellato, la rassegna organizzata da End Arts e Bravo Communication con il patrocinio del comune Fontanellato. A Collecchio, festa al museo rievocando antiche storie di stalla, al Guatelli domani e domenica. Sempre domani mercatino e domenica in festa a Bardi con la Diaspro Rosso, mercatino degli artigiani e dei produttori locali. Inizia anche lo Street Food Festival Sapori dal Mondo a Salso Maggiore, 3 giorni di cibo e di musica in Viale Romagnosi. Per quello che riguarda sempre Salso Maggiore, c'è questa grande festa domenica dalle 16, parliamo della tradizionale festa degli spaventapasseri, parliamo di case di Scipione, case passeri per la conclusione estiva di questa festa. Troviamo domani alle 17 il via per trama a corte a Sala Baganza, la mostra a concorso unica in Italia. L'esposizione si apre con l'inaugurazione domani alle 17. Concerto tributo a Max Pezzali agli 883 a Traversetolo per musica corte. 2 giorni a Polesine per la festa della Lumaca, precisamente a Pieve Ottoville, Luna Park, da oggi al 14 settembre a Traversetolo con il Luna Park, e a Valmozzola, festa dell'agricoltura tra tradizione, storia e gusto.
1: Accendi la radio, accendi le emozioni.
2: Radio Parma, sempre con te.
0: La Gazzetta con l'inserto weekend la trovate in edicola. L'inserto, vi ricordo, è gratuito. Ultima segnalazione, domani a Maiatico, la festa della Malvasia a partire dalle 16.

0: Pharma, la radio siamo noi.
1: Avete ascoltato i... No, ga... No, forse non ci siamo. I gatti. I gatti vostri.
2: Allora, noi ci salutiamo qua, vi rinnovo l'appuntamento per il 14 lunedì, la prossima settimana una mia settimana di ferie, l'ultima in me. E poi, vabbè, il 14 a partire dalle 9 come ogni mattina. Ci ritroviamo presto, prestissimo. Vediamo se torno. Ciao!

0: città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Sono le 11:00.
0: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Schianto nella notte a Lemignano di Collecchio sulla statale della Cisa. Due motociclisti, tra cui un 39enne, sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Maggiore in seguito ad una caduta. La dinamica dello schianto avvenuto alle 23:45 è al vaglio dei carabinieri. Secondo le prime informazioni non sono stati coinvolti altri veicoli. Il giallo di Largo Visconti, il caso di Sara Lodi, resta ancora senza un perché. La morte della donna parmigiana trovata senza vita una settimana fa nel suo appartamento. Fissato entro 90 giorni il deposito della relazione finale relativa all'autopsia, ma i primi riscontri potrebbero emergere già nei prossimi giorni. L'economia Barilla ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Goodles, il marchio statunitense di maccheroni al formaggio. Seguivamo Goodles da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita, afferma il presidente Guido Barilla. Questa sera all'evento inaugurale del Festival del Prosciutto di Parma. Fino a domenica l'Anghirano ospiterà la 29esima edizione della Kermesse, tradizionale appuntamento che ogni anno celebra uno dei simboli più rappresentativi del patrimonio gastronomico italiano. Lucia Baracchini è la nuova presidente del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Dopo aver guidato l'ente negli ultimi mesi in qualità di commissaria straordinaria, Baracchini assume ora la presidenza. Baracchini in quota Forza Italia, è stata sindaca di Pontremoli dal 2011 al 2021. Siamo allo sport, il calcio. Dopo la chiusura del mercato, due novità in casa Parma. Enrico Del Prato ha rinnovato il contratto fino al 2029. Arriva il neoacquisto Vincent Sierro, svincolato jolly del centrocampo. Lo svizzero ha giocato in carriera nel Sion, nello Young Boys Berna, nel Tolosa e l'anno scorso era in Arabia Saudita nell'Al-Shabaab. Ieri sera al Tardini, davanti a un folto pubblico, la presentazione della squadra. Domenica arriva il Monza, potrebbe giocare la sua prima gara da titolare al centro dell'attacco l'argentino Romero in un tridente con Touré e Lontani. Bernabé invece in dubbio per un affaticamento che già lo ha costretto al forfè in Coppa Italia. Chiusura al meteo, ancora caldo, massima a Parma in giornata sui 35 gradi e dovrebbe perdurare questa situazione fino a domenica inclusa, valori ampiamente sopra le medie del periodo. È tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
8: Da Sfaccio occhiali Vision back to school, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Sfaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
9: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 13 settembre.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il frangente storico che viviamo pare complesso e caratterizzato da una fase di transizione, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al 52esimo forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del Capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gota dell'economia, delle imprese, della finanza e gli esponenti della politica che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
1: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, queste le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi.
2: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del Presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti, intanto al bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
1: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto. È il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce, che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Bella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
2: Anche la scuola deve far fronte ai cambiamenti climatici e la grande maggioranza degli istituti non sono attrezzati per affrontare le temperature sempre più alte. È l'allarme lanciato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale che va nella stessa direzione delle richieste che arrivano da più parti su un posticipo dell'avvio dell'anno scolastico. I cambiamenti climatici registrati nel nostro paese impongono modifiche nel settore della scuola, spiega Sime in una nota. Ad oggi risulta che solo l'11% degli istituti sia dotato di sistemi di climatizzazione.
1: I motori al via il weekend della Formula 1 col Circus che fa tappa a Monza per il Gran Premio d'Italia. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16. E domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Intanto Charles Leclerc ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky. Sentiamolo.
3: Vincere, io ho una voglia di vincere che è enorme, quindi è su quello su cui sto lavorando. Non guardo troppo i numeri degli altri, anche se sicuramente quando guardo intorno con le persone che ho gareggiato nella mia carriera hanno mondiali e io ancora no. Però quello che mi importa quello che mi importa è vincere in rosso.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: di ieri, oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Ribongiorno da Pietro Amendola, bentornati al consueto appuntamento con l'informazione. Partiamo con il tema rifiuti. Oggi trovate un'importante inchiesta sul tema rifiuti, sulla Gazzetta di Parma, anche sul sito ovviamente del giornale, per questa stretta che c'è stata da parte del comune su orari e multe legate all'esposizione, diciamo, dei rifiuti, dei sacchi dei rifiuti sui marciapiedi. Ecco, residenti e negoziati temono adesso di pagare per chi abbandona e sparisce appunto questi rifiuti. C'è rabbia, stanchezza, richiesta di più controlli e bidoni. Questo emerge un po' dalle interviste che abbiamo raccolto nell'edizione di oggi sull'inchiesta, che trovate ovviamente anche sul sito. E intanto arrivano da parte del comune e di IREN anche fototrappole, nuove ecoisole per appunto contrastare ancora di più l'abbandono dei rifiuti. Poi una raffica di incidenti tra ieri sera e stamattina. Il primo è avvenuto a Collecchio alle 23:40 nella frazione di Lemignano, intorno appunto alla strada nazionale della Cisa. Il conducente di una moto ha perso il controllo del mezzo, finendo poi sull'asfalto, e in sella al veicolo c'erano in realtà due uomini, non solo il conducente, di cui uno di 39 anni, entrambi trasportati in condizioni gravi al pronto soccorso di Parma. Poi invece questa mattina un pedone è stato investito in via Emilia Est, dove è stata mandata un'ambulanza per effettuare i soccorsi e una volante della polizia locale per ricostruire un po' la dinamica dell'incidente. In seguito al tamponamento, che ha generato anche leggero traffico nella zona, un uomo di 38 anni è stato trasportato con ferite lievi all'ospedale Maggiore. E invece poi un'ultima notizia di poco fa, sempre di incidenti, a Salso Maggiore, questa volta alle 10:40, in via del lavoro una donna di 71 anni è rimasta ferita nello scontro tra due auto, anche lei soccorsa dal 118, trasportata a Vaio in condizioni di media gravità. Poi torniamo a parlare del carcere di Parma, perché secondo i dati del 31 agosto del Ministero della Giustizia, sono, a fronte dei 655 posti disponibili nella struttura, ci sono 804 detenuti, un sovraffollamento di 149 unità, che è tra i più alti, ecco, tra le case di reclusione, che ha portato poi le organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria ad annunciare ufficialmente lo stato di agitazione di tutto il personale in servizio e il sit-in in programma il 14 settembre davanti alla prefettura di Parma. Poi ancora cronaca, per

0: Che ieri un 81enne è stato brutalmente pestato e rapinato per 5 euro in telefono vicino al Parco Ducale. L'uomo in condizioni gravi, codice rosso, l'ospedale maggiore per traumi facciali, e la polizia ha subito arrestato l'aggressore, un 32enne italiano con precedenti. Anche questa notizia la trovate sul sito della Gazzetta di Parma, così come il programma di stasera per l'inaugurazione del tradizionale Festival del Prosciutto di Parma a Langhirano. L'inaugurazione in Piazza Ferrari alle 18:30 prenderà il via la 14ª edizione del tradizionale appuntamento che ogni anno celebra questo emblema assoluto del patrimonio gastronomico del nostro paese. Inoltre sul giornale trovate un inserto dettagliato e ricco di appuntamenti e dati su questo importante evento. Con questo è tutto, un buon proseguimento.
1: GazzettaDiParma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 11 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Schianto nella notte a Lemignano di Collecchio sulla statale della Cisa. Due motociclisti, tra cui un 39enne, sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Maggiore in seguito ad una caduta. La dinamica dello schianto avvenuto alle 23.45 è al vaglio dei carabinieri. Secondo le prime informazioni non sono stati coinvolti altri veicoli. Il giallo di Largo Visconti, il caso di Sara Lodi, resta ancora senza un perché. La morte della donna parmigiana trovata senza vita una settimana fa nel suo appartamento. Fissato entro 90 giorni il deposito della relazione finale relativa all'autopsia, ma i primi riscontri potrebbero emergere già nei prossimi giorni. L'economia Barilla ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Goodles, il marchio statunitense di maccheroni al formaggio. Seguivamo Goodles da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita, afferma il presidente Guido Barilla. Questa sera l'evento inaugurale del Festival del Prosciutto di Parma. Fino a domenica l'Anghirano ospiterà la 29esima edizione della Kermesse, tradizionale appuntamento che ogni anno celebra uno dei simboli più rappresentativi del patrimonio gastronomico italiano. Lucia Baracchini è la nuova presidente del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Dopo aver guidato l'ente negli ultimi mesi in qualità di commissaria straordinaria, Baracchini assume ora la presidenza. Baracchini in quota Forza Italia, è stata sindaca di Pontremoli dal 2011 al 2021. Siamo allo sport, il calcio. Dopo la chiusura del mercato, due novità in casa Parma. Enrico Del Prato ha rinnovato il contratto fino al 2029. Arriva il neoacquisto Vincent Sierro, svincolato jolly del centrocampo. Lo svizzero ha giocato in carriera nel Sion, nello Young Boys Berna, nel Tolosa e l'anno scorso era in Arabia Saudita nell'Al-Shabaab. Ieri sera al Tardini, davanti a un folto pubblico, la presentazione della squadra. Domenica arriva il Monza, potrebbe giocare la sua prima gara da titolare al centro dell'attacco l'argentino Romero in un tridente con Touré e Lontani. Bernabé invece in dubbio per un affaticamento che già lo ha costretto al forfè in Coppa Italia. Chiusura al meteo, ancora caldo, massima a Parma in giornata sui 35 gradi e dovrebbe perdurare questa situazione fino a domenica inclusa, valori ampiamente sopra le medie del periodo. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre. Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti, ma nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elise Lyon.
1: Il frangente storico che viviamo appare complesso e caratterizzato da una fase di transizione, lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al 52° forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gotha dell'economia, delle imprese e della finanza e gli esponenti della politica che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
2: I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner saranno domani sabato prima a Mosca e poi a Kiev, lo ha riferito la TASS, mentre ieri il presidente ucraino Zelensky aveva preannunciato una visita imminente dell'inviato e del genere del presidente Trump a Kiev. Intanto, in tempi di guerra ibrida e con la Russia che mostra la sua offensiva sull'Europa, la Finlandia ha messo in piedi la più grande esercitazione di protezione civile dalla Seconda Guerra Mondiale.
1: La cronaca: 2 persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre stavano maneggiando esplosivo per le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta in periferia. Non lontano dai corpi è stata trovata un'auto risultata rubata. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri e degli artificieri dell'arma.
2: È prematuro dire che ha fatto tutto il padre ed è ancora sotto indagine il ruolo della madre. Dopo i primi risultati dell'autopsia sui corpi della famiglia di Pietralata, restano ancora vivi diversi interrogativi a cui rispondere. Sono 4 i proiettili sparati che hanno ucciso il padre Luca Basciano, la madre Valentina Pambianco e la figlia di 5 anni insieme al cane di famiglia. Bisognerà attendere però i risultati definitivi. Non ci sono ancora oggettività che avvalorino l'ipotesi di un'unica mano.
1: Scuola, l'anno scolastico inizia con tutti i docenti in cattedra. Ad affermarlo è il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, col ministero che ha effettuato tutte le immissioni in ruolo per un totale di 37.430 unità. Alla stessa data, lo scorso anno scolastico, le immissioni in ruolo erano 29.685. E il crocio di chi guida il dicastero di Viale Trastevere ogni anno a settembre è sempre lo stesso: che siano troppi i supplenti, troppe le classi senza docenti o addirittura gli istituti senza presidi, o che il personale amministrativo sia insufficiente. Valditara quest'anno può assicurare che è stata coperta la quasi totalità delle supplenze, pari a circa 118.000 posti.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12:58.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: schianto nella notte a Lemignano di Collecchio sulla statale della Cisa. Due motociclisti di 36 e 39 anni sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Maggiore in seguito ad una caduta. Il 36enne è in rianimazione. La dinamica dello schianto avvenuto poco prima della mezzanotte al vaglio dei carabinieri. Secondo le prime informazioni non sono stati coinvolti altri veicoli. Il giallo di Largo Visconti, il caso di Sara Lodi, resta ancora senza un perché. La morte della donna parmigiana trovata senza vita una settimana fa nel suo appartamento. Fissato entro 90 giorni il deposito della relazione finale relativa all'autopsia, ma i primi riscontri potrebbero emergere già nei prossimi giorni. Ancora cronaca, una conversazione per strada in Viale Mentana con due donne si è trasformata in una trappola per una 45enne. Approfittando di una distrazione della vittima, un complice delle due è fuggito con lo scooter dell'uomo, poi ritrovato danneggiato nei pressi della stazione, svuotato il vano sotto sella, spesi 800 euro con le carte di credito rubate. I carabinieri hanno identificato ed è ferito in stato di libertà una 32enne e una 45enne. L'economia: Barilla ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Goodles, il marchio statunitense di maccheroni al formaggio. Seguivamo Goodles da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita, così il presidente Guido Barilla. Questa sera dalle 18:30 all'inaugurazione del Festival del Prosciutto di Parma, fino a domenica a Langhirano, la 29esima edizione della Kermesse, il tradizionale appuntamento che ogni anno celebra uno dei simboli più rappresentativi del patrimonio gastronomico italiano. Siamo allo sport, il calcio. Dopo la chiusura del mercato, due novità in casa Parma. Del Prato ha rinnovato il contratto fino al 2029. Arriva il neoacquisto Vincent Sierro, svincolato, jolly del centrocampo. Ha giocato nel Sion, nel Tolosa e nello Young Boys Bern. Lo svizzero l'anno scorso era in Arabia Saudita nell'Al-Shabaab. E ieri sera al Tardini la presentazione della squadra. Domenica arriva il Monza, potrebbe giocare la sua prima gara da titolare al centro dell'attacco l'argentino Romero in un tridente con Touré e Lontani. Bernabé invece è in dubbio per un affaticamento che lo ha già costretto al forfait in Coppa Italia. Siamo al meteo, in chiusura, ancora caldo, massime a Parma sui 35 gradi fino almeno a domenica, valori ampiamente sopra le medie del periodo. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi!
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Escono ancora i prezzi dei carburanti che raggiungono i massimi dagli ultimi 4 anni. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 € al litro per la benzina e 2,157 € al litro per il gasolio. Nel giro di qualche giorno, pieno da 50 litri di gasolio costerà 1,45 € in più, uno di benzina 1,50 € in più, secondo le associazioni dei consumatori.
1: Da oggi intanto il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elly Schlein.
2: In Oriente un palestinese è stato ucciso e altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrici a est di Khan Yunis.
1: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isheri, la 45enne, lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello, dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il tragico fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
2: Un bimbo di 2 anni, residente con la famiglia Polla nel Salernitano, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, dove è stato trasportato dopo aver ingerito solvente per pittura. Dopo essere stato portato dai sanitari al 118 al Luigi Curto di Polla, il bimbo è stato trasferito in elisoccorso a Napoli. C'è massimo riserbo sulle condizioni del bambino e il quadro clinico è sotto stretta osservazione, considerando che il liquido ingerito è tossico.
1: Scatta il controesodo di settembre. Sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata. Domenica 6 settembre all'Interporto Cepim di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.

0: cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 13:59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: schianto nella notte a Lemignano di Collecchio sulla statale della Cisa. Due motociclisti di 36 e 39 anni sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Maggiore in seguito ad una caduta. Il 36enne è in rianimazione. La dinamica dello schianto avvenuto poco prima della mezzanotte al vaglio dei carabinieri. Secondo le prime informazioni non sono stati coinvolti altri veicoli. Il giallo di Largo Visconti, il caso di Sara Lodi, resta ancora senza un perché la morte della donna parmigiana trovata senza vita una settimana fa nel suo appartamento. Fissato entro 90 giorni il deposito della relazione finale relativa all'autopsia, ma i primi riscontri potrebbero emergere già nei prossimi giorni. Ancora cronaca, una conversazione per strada in Viale Mentana con due donne si è trasformata in una trappola per una 45enne. Approfittando di una distrazione della vittima, un complice delle due è fuggito con lo scooter dell'uomo, poi ritrovato danneggiato nei pressi della stazione, svuotato il vano sotto sella, spesi 800 euro con le carte di credito rubate. I carabinieri hanno identificato ed è ferito in stato di libertà una 32enne e una 45enne. L'economia. Barilla ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Goodles, il marchio statunitense di maccheroni al formaggio. Seguivamo Goodles da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita, così il presidente Guido Barilla. Questa sera dalle 18:30 l'inaugurazione del Festival del Prosciutto di Parma. Fino a domenica a Langhirano la 29esima edizione della Kermesse, il tradizionale appuntamento che ogni anno celebra uno dei simboli più rappresentativi del patrimonio gastronomico italiano. Siamo allo sport, il calcio. Dopo la chiusura del mercato, due novità in casa Parma. Del Prato ha rinnovato il contratto fino al 2029. Arriva il neoacquisto Vincent Sierro, svincolato, jolly del centrocampo. Ha giocato nel Sion, nel Tolosa e nello Young Boys Berna. Lo svizzero l'anno scorso era in Arabia Saudita nell'Al-Shabaab. E ieri sera al Tardini la presentazione della squadra. Domenica arriva il Monza, potrebbe giocare la sua prima gara da titolare al centro dell'attacco l'argentino Romero in un tridente con Touré e Lontano. Bernabé invece è in dubbio per un affaticamento che lo ha già costretto al forfè in Coppa Italia. Siamo al meteo, in chiusura, ancora caldo, massime a Parma sui 35 gradi fino almeno a domenica, valori ampiamente sopra le medie del periodo. È tutto per ora, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
7: Da Spazio Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spazio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
9: Bella in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
10: Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
11: Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti. L'ultima puntata della settimana di Palla in Tribuna che ci porta verso la partita dei crociati contro il Monza, in un mese in cui sembrava che il Parma giocasse sempre la domenica, invece poi sapete, no, con il Como si gioca lunedì, c'è la variabile Champions, quindi è cambiato il programma e la giornata di Serie A inizia oggi in verità, perché questa sera c'è Genoa-Como alle 20:45, che è una partita interessante perché c'è una squadra che è molto ambiziosa, c'è il Como, c'è il Genoa che è una delle 7 squadre a 0 punti, è un'anomalia rispetto all'anno scorso. L'anno scorso dopo 2 giornate ce n'era solo una di squadra a 0 punti, quest'anno ce ne sono 7. E questo, diciamo così, rende meno pesante il bilancio per quanto riguarda il Parma, sembra che si possa definire pesante dopo soltanto 2 giornate, però questo ci dà anche una dimensione diversa alla classifica. Fino a questo momento Fiorentina, Venezia, lo stesso Monza, il Genoa, il Bologna, il Torino sono a 0 punti come il Parma. Vedremo se cambieranno un pochino gli equilibri in questo inizio di campionato, che comunque è contraddistinto dal fatto che ci sono 5 giornate, poi c'è questa lunga sosta, sembra quasi un prologo vero e proprio del campionato. Non sappiamo quanto, già di solito quello che esprime il girone d'andata è attendibile fino a un certo punto, vedi la Cremonese l'anno scorso, chissà che queste 5 giornate lo siano ancora molto meno rispetto appunto a quanto poi possa esprimere il campionato nella fase finale, quella che porta i verdetti. Allora, come detto, stasera c'è Genoa-Como, domani ci sono Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta, c'è un cartellone veramente dal peso specifico significativo, soprattutto nella parte medio-alta della classifica. Domenica Parma-Monza alle 15 apre il quadro, con queste temperature sembra davvero un'assurdità giocare alle 3, perché oggi alle 3 fuori ci sono quasi 34 gradi e domenica siamo più o meno messi uguale. Frosinone-Venezia, Bologna-Sassuolo alle 18 e Juventus-Milan alle 20:45. Lunedì poi Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Scriveteci cosa vi aspettate dalla formazione del Parma, cosa vi aspettate da questa partita che insomma è a tutti gli effetti uno scontro salvezza. Stavo guardando la ripresa che c'è sul sito Parma Live delle dichiarazioni di Stefano Borghi, che è un apprezzatissimo telecronista, commentatore calcistico, tra l'altro ha curato anche il podcast, no, sulla storia del Parma alcuni anni fa. Borghi dice: non credo che il Parma sia migliorato con il mercato, chiedo naturalmente anche il vostro parere al 333 927 333 920 0170. Sono 12 anni che lo ripeto qui in radio, ma ogni tanto mi inceppo. 333 92 00 170, numero per molti poi è già segnato in rubrica come il nostro tablet. Dice Borghi sulla sua pagina YouTube: non credo che il Parma sia migliorato con il mercato, avendo venduto giocatori importanti a cifre importanti, Suzuki, Pellegrino e ci metto anche Circati. La dirigenza crociata non ha portato dentro tantissimo se non Romero, che però è un buon attaccante che secondo me porterà un'evoluzione nel modo di giocare di questa. Questo dice Borghi, che aggiunge: il Parma dovrà ancora fare qualcosa che vada al di là dei propri valori preliminari per replicare la salvezza tranquillissima ed eccellente dell'anno scorso, indipendentemente dal tipo di proposta di gioco che ha portato. E io sono abbastanza d'accordo che sulla carta potrebbe essere un pochino più difficile salvarsi quest'anno rispetto all'anno scorso, almeno con i presupposti che ha provato il mercato. Allora, questo è un messaggio di Matteo da Roma, che è il primo a scriverci oggi. La società ha capito che mancava un vice Nicolussi e che Bernabé, che può ricoprire quel ruolo ma è spesso preda di malanni fisici, prendendo Sierra hanno messo una toppa, anche se fino a ieri non sapevo chi fosse. Comunque testa al Monza, dove secondo me si tornerà al collaudato 3-5-2, perché il 4-3-3 non fornisce garanzie, perché questa ha capito che almeno un punto lo deve fare, anche se sarebbe poco. Sempre forza Parma, Matteo da Roma. Allora, io sono d'accordo con te in questo. Io Vincent Sierra L'unica cosa l'avevo sentito nominare qualche anno fa, accostato al Parma, ma parecchi anni fa, ecco, quando si guardava al mercato svizzero, però sinceramente non lo conosco, non l'ho mai visto giocare, non voglio inoltrarmi in discorsi, insomma, senza copertura dell'esperienza, quindi staremo a vedere. Non so neanche esattamente in che condizioni fisiche sia. Sono d'accordo anch'io che c'è, tra virgolette, il rischio, c'è la possibilità che il Parma per fare punti possa o debba tornare al proprio modulo, anche perché fino adesso il 4-3-3, che doveva portare un atteggiamento più offensivo, non ha portato non solo nessun punto, ma neanche un gol. Quindi Chicco scrive, messaggio lungo, Chicco, guarda, Chicco, sei fortunato perché sei tra i primi, quindi abbiamo un pochino di tempo, poi dopo avremo tanti ospiti, ci colleghiamo con Monza, ma non per parlare naturalmente del Gran Premio, visto che ci sono le prove, ci sono i più veloci nel Libero 1 sono stati i piloti delle Ferrari, non andiamo alla montagna, la montagna Monza viene da noi domenica, si corre il Gran Premio ma si gioca al Tardini. Chicco scrive, questa deve tornare al più presto alla difesa 5, già 2 siamo, contro chiunque, fare l'unica cosa che gli riesce bene, fare giocare male l'avversario. Forse se si fossero organizzate delle amichevoli di un certo peso durante la preparazione lo avrebbero capito prima. Giusto dare a questo un po' di tempo sui nuovi arrivati, ma è sbagliato dargli del tempo sul modulo difensivo. Come ho trovato sbagliato non far giocare Valenti a Torino nella difesa 3 e poi metterlo in campo con la Cremonese in una difesa 4. Capisco che questo sarà l'ultimo anno che giocherà a Parma, ma così lo perdi moralmente ed economicamente. Proprio col Monza, finisce Chicco, fece un gol bellissimo al 94esimo e conti alla mano, se avessimo pareggiato quella partita l'annata sarebbe finita lì, non dimentichiamolo. È vero, gol pesanti in una partita improponibile, direi, dal punto di vista spettacolare. Non si giocava male solo con questa, era un momento molto difficile per il Parma. Il Parma targato Pecchia vinse, fece 3 punti che allungarono la permanenza a Parma di Pecchia e si rivelarono poi importantissimi, decisivi per la salvezza. Una partita che il Parma, a mio avviso, non so come la ricordate voi, meritava di perdere, invece vinse addirittura. Altro, questo è Anthony, secondo me sulla carta le due rose sono pari, quest'anno non abbiamo la certezza di avere un Pellegrino o uno Strefezza lì davanti, e in ultimo non meno importante la fortuna dell'anno scorso che anche che anche lei fa classifica. Ecco, allora, l'anno scorso non è mancata, no? Vediamo se c'è tutti gli anni. Quest'anno secondo me il Parma, almeno con il Cagliari, ha perso una partita, correggetemi se sbaglio, che l'anno scorso non avrebbe perso, se non addirittura vinto, invece è andato a perderla. Non so se sia un indizio sul tema fortuna. Questo è un messaggio che ci arriva da lontano, vedevo un più 44, è Marco da Glasgow che scrive, la formazione, se volete mandatemela, attendo anche quella naturalmente del nostro amico Brio, che di solito è molto molto puntuale. Corvi poi a 3 dietro e siamo già 3 messaggi su 4. Del Prato, Troilo, Carlos, Almquist, Keita, Fabian, Valeri, Lontani, Touré, Romero, corsa e grinta cerca, si scrive, che non è un dettaglio, Marco. Potrebbe anche essere, secondo me manca un per come la pensa forse questa, manca un centrocampista, no? Perché c'è Almquist da una parte e è un po' sbilanciata per i canoni dell'allenatore del Parma. Vediamo, non che mi dispiaccia, però Fabian, io non lo so se Fabian può giocare sulla linea davanti alla difesa, sulla linea del centrocampo. Secondo me è uno che è bravo a inserirsi, poi, ma non so poi la fase difensiva, la fase di costruzione, cioè in quella squadra qua secondo me a fare dei passaggi giusti a centrocampo non ci sono in tanti. Buon pomeriggio Vito, io sono molto stuzzicato e curioso e contento da questi nostri giovani e gli acquisti maturi, diciamo così, sono molto contento che c'è nonno Nevio come consigliere di buone parole, lasciamo lavorare il nostro mister, pazienza, forza, magico Parma. Vito, altro messaggio, questo è Ciro da Fidenza, ciao Ciro, il palmarès dell'ultimo svincolato preso dal Parma è questo, 26 partite giocate, 0 gol, 0 assist e 3 ammonizioni, in bocca al lupo Crociati perché ne avremo bisogno. Ciao Ciro, questo invece è Mark, poi dopo andiamo col servizio del TG Sport. La metamorfosi, ieri ho guardato la partita tra Palermo e Mantova perché c'erano nelle squadre degli ex Crociati. Sono rimasto basito dalla metamorfosi di Coda che qui ha fatto una prestazione pessima, invece ieri ha sbalordito. Mi domando e vi domando, abbia inciso negativamente sul giocatore qui da noi, non ho capito bene la domanda, Mark, ma ho capito insomma il concetto. Probabilmente l'abbiamo visto qua a 20 minuti, è vero, ha fatto un errore importante, però poi non è che abbiamo una base per dire, insomma, è stato, l'avranno bocciato credo per il lavoro estivo, altrimenti noi le basi per 20 minuti non le abbiamo per giudicare completamente un giocatore. Questo è Gianluca, mi spiegate l'ostinazione della società nel giocare ogni anno col fuoco? La stagione scorsa non doveva essere quella delle basi per un consolidamento? Se retrocedi per tutto quello che hai faticosamente conquistato, io veramente non capisco, eravamo salvi in aprile e siamo al mercato degli svincolati a mettere pezze, imbarazzante. Questo è il commento di Gianluca, dai, ce ne sta un altro, questo è un altro ascoltatore, Italo. L'anno scorso e l'anno prima ci siamo salvati con il mercato di riparazione, quest'anno la vedo dura, rosa inferiore alla formazione di gennaio scorso, incrociamo le dita e forza Parma. Italo, andiamo col servizio del TG Sport e poi andiamo anche col primo ospite che sarà Gianluca Zurlini, a tra pochissimo il servizio.
12: Una serata di festa e senso d'appartenenza in un momento in cui il Parma ha bisogno soprattutto di ritrovare fiducia. Il Tardini ha accolto famiglie e tifosi per la quinta edizione di Andiamo al Parma, con la passerella di tutte le squadre gialloblu, dal settore giovanile alle prime squadre maschili e femminile. Un abbraccio che arriva dopo un avvio di stagione complicato, segnato dalle sconfitte con Cagliari e Juventus e dall'eliminazione in Coppa Italia contro la Cremonese. Domenica con il Monza servirà una risposta immediata, soprattutto sul piano del gioco e della personalità. Il gruppo cerca punti, certezze e una nuova spinta anche dal proprio pubblico. Così Carlos Cuesta.
13: Mi dispiace che ci siano dei momenti così non belli. Sappiamo che fanno parte di un percorso e dobbiamo usarli in modo positivo. Li dobbiamo usare come un stimolo, come un'opportunità per vedere dove dobbiamo crescere. E adesso siamo consapevoli anche che tutti i nostri tifosi saranno con noi. Sappiamo anche l'accoglienza che avremo domenica. E quello ci piace tantissimo, è un onore, e quello che faremo sarà lavorare molto, il meglio possibile, per vivere un giorno bello.
12: Prima uscita pubblica a poche ore dal rinnovo di contratto fino al 2029 per Capitan del Prato, che ha richiamato proprio l'importanza dell'unità nei momenti difficili. Ora il Tardini attende la prima vera reazione della stagione.
14: Contento, sono veramente contento, perché non sono cose che si dicono così, da quando sono arrivato a Parma ormai 6 anni fa, che mi sono sentito subito accolto bene, a casa, diciamo. Sono veramente molto contento. Sappiamo che non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, però ormai è da un po' di anni che conosco la squadra e so che nei momenti di difficoltà riesce sempre a unirsi e diventa un tutt'uno con i ragazzi, con i tifosi, e questa è una cosa che più importante, che dobbiamo trasportarci per tutto l'anno.
12: Il dubbio principale per il Monza riguarda l'impiego di Bernabé. Questa spera smaltisca l'affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare la partita con la Cremonese. Le condizioni dello spagnolo saranno valutate fino all'ultimo.
3: Palla in tribuna.
11: Eccoci. Allora, andiamo avanti, che è un messaggio di Stefano. Oggi in tanti ci stanno scrivendo, tanti utenti singoli. Stefano scrive: io rimango dell'idea che si torni a 3 in difesa per mantenere la solidità maturata, ma non rinchiuderci col modulo a 5. La dea bendata non passa ogni anno, ma aggiungere aggressività con il 3-4-2-1, col 3-4-1-2, visto che abbiamo i giocatori buoni per farlo. Questo è il punto di vista di Stefano per quanto riguarda, insomma, vedo che siete abbastanza concordi nei messaggi a richiedere la difesa a 3, poi cambia da giocare con 3-4, cambia anche a chi tocca impostare, così, quindi c'è l'auspicio, vorreste un Parma più solido e un Parma che attacca di più, insomma. In pratica è il discorso della botte piena, il discorso è quello lì. Io non lo so ancora che se il Parma abbia nelle sue corde la possibilità di passare al 4-3-3, per ora non lo ha dimostrato, e vediamo se riesce a fare qualcosa di diverso con le pedine che sono queste ormai, quindi vediamo un po'. Qui c'è la gara delle formazioni, questo deve essere Ricchi. Allora, 3-4-3, Del Prato, Troilo, Carlos, Brisghi, Bernabé, Keita, Valeri, Touré, Romero, lontani. E lui mette, rispetto a una formazione che ho ricevuto prima, mette Bernabé in mezzo al campo. Allora, secondo me, sì, cioè, il regista vero e proprio ci deve essere, se no lasci la palla agli altri tutta la partita. Qualcosa, un giocatore alla Bernabé, o che sia questo nuovo acquisto, Vincent Sierro, potrebbe essere necessario. Poi i cambi sono Fabian, Nestelfege, Diallo e Sørensen. No, Sørensen Lende, quindi Sørensen no. C'è una domanda per lo Zurlo per dopo, che tengo lì. Il problema è che quando una proprietà non ha grandi possibilità economiche non può indebitarsi più di tanto, per cui prevedo tempi molto duri. Questa è la politica, purtroppo è così, scrive Roberto. Questo invece è Enrico. Io credo che la rosa così com'è sulla carta non mi pare proprio più debole rispetto a quella dell'anno scorso. Inoltre, in un 3-4-1-2 a noi più congeniale non vedo la mancanza di quell'esterno alto che non si è preso. Per scelto, per poca abilità, non lo sapremo mai. Poi sarà come sempre il campo a dare risposte, sperando, scrive Enrico, già la domenica, perché la partita è subito importantissima per dare serenità e autostima a tutto l'ambiente. C'è veramente un dibattito ampissimo nel corso della puntata. Vedo insomma che è un plebiscito per tornare alla difesa a tre, quindi noi che ci improvvisiamo allenatori, insomma siamo qua, vedo che siete quasi tutti d'accordo insomma sul passaggio a tre. Qualcuno la vede con un 3-5-2, in tanti sta venendo con un 3-4 e poi là davanti cercare di gestire le posizioni dei giocatori. Io aggiungo, a seconda del risultato, a seconda del momento della partita, a seconda dei cambi a disposizione, sto accumulando domande per Gianluca che arriva tra poco. Ce n'è una anche di Stefano Cadossi che metto da parte. Vediamo, leggo un messaggio, poi saluto subito Gianluca. Temo che resterà il 4-3-3 con davanti lontani il Bilal Touré e Romero. Debutto di Diego Carlos di fianco a Troilo, scrive Cristian. Vediamo come sta, se è subito arruolabile. La fase difensiva del Parma richiede insomma un pochino di istruzioni per l'uso. Un saluto al nostro amico Luca dell'ex Polleria che ci manda la designazione arbitrale. Parma Monza sarà abitata dal signor Federico Lapenna di Roma 1. Grazie Luca e buon pomeriggio a Gianluca Zurlini. Ciao Zullo.
15: Ciao, ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
11: Allora, quando hanno saputo che c'eri tu, mi hanno subito mandato delle domande. Allora, vado a recuperare la prima. Sei attesissimo, Gianluca.
15: Grazie.
11: Allora, mi chiedono, domanda Zurlini, come si spiega l'operazione Daffara 6 milioni con in casa l'ottimo Rinaldi, capitali spendibili all'epoca per Strefezza, prima che si muovesse il Palermo con la mega offerta al giocatore. Il braccino corto non ha pagato, scrive Anthony. Sei d'accordo? Come?
15: Allora, io su Strefezza, perché qualcuno poi mi ha criticato perché insisto, ritengo che sia l'errore forse più grave della campagna acquisti del Parma, perché quando Cherubini ha Parma, Bar Sport ha parlato degli equilibri interni allo spogliatoio, insomma ha fatto capire che chiedeva un ingaggio un po' alto per i parametri del Parma. La sostanza è quella, perché il costo che ha pagato il Palermo ai greci non è esorbitante. Quello ritengo un errore, perché Strefezza, che non è un fenomeno, ma è un giocatore che nei 6 mesi in cui era stato qui l'anno scorso si era inserito perfettamente, aveva fatto il ponte che stiamo disperatamente cercando tra attacco e centrocampo e tornava anche in difesa, era il giocatore con il quale forse, sistemando ovviamente la difesa, ma potevi fare un 4-3-3 senza andare a cercare giocatori che poi vanno fuori ruolo. Quindi quello è stato sicuramente un errore secondo me di valutazione, perché quando un giocatore poi rende bene, a meno che non si dimostri il blocco check di Misterai, ma negli ultimi anni dove è andato ha avuto un buon rendimento, non ha avuto gravi infortuni nelle ultime stagioni, è un giocatore trentenne, quindi ancora nel pieno della maturità agonistica, e aveva fatto bene. Ecco, è comprensibile il fatto che per equilibri non di costi, perché quello che ha fatto capire Carovini si costa, sì, d'accordo, ma il fatto che se prende troppo poi gli altri sono offesi, ok, ma se uno è un giocatore che ha un rendimento maggiore, che dà qualcosa in più, come ha dimostrato, quindi non è un'incognita, era uno che si è inserito in una squadra che aveva, ecco, è un punto di fermo che è stato tolto. Purtroppo si è infortunato Nicolussi Caviglia, è andato via Pellegrino e quindi non puoi più giocare con quel tipo di gioco, perché al di là della propositività, ma Pellegrino teneva fermi due difensori, Romero non li tiene fermi, li impegna nella sua azione, ma è un altro tipo di giocatore, e quindi questo è stato, lo ritengo, continuo a ritenerlo un errore, un peccato, ecco, un'occasione persa, tant'è che poi si è andati a cercare anche sul mercato degli svincolati, insomma, qualcosa di simile o anche durante il mercato, che poi alla fine non si è sostanzialmente trovato. Io ricordo l'esperimento di Keita la prima giornata, che l'ha messo nella posizione in cui giocava sostanzialmente strettezza l'anno scorso, ma cioè Keita non ha certo quelle caratteristiche, insomma, un giocatore di altro tipo. Poi, ecco, per il resto vediamo, cioè, non lo so, insomma, il Parma che ho visto, l'unico che mi ha parzialmente, ha avuto qualche problema, parzialmente convinto, è l'assetto tattico visto a Torino, dove la squadra ha avuto, diciamo, un perché. Poi è nato un gol anche con un po' di sfortuna, perché sì, per la Juventus è più forte, alla fine ha fatto valere la maggior forza, al di là delle,
5: come l'anno scorso, dai.
15: Esatto, e quindi, cioè, quello succede, poi da Torino poi perde, poi al di là delle recriminazioni sul rigore, ma che però rigori del genere quest'anno non li danno più, vedremo con le grandi squadre, però insomma finora altre squadre hanno avuto uguali recriminazioni sul palo. Ma detto questo, a Torino la squadra era chiaro come era messa in campo, e più o meno tutti i giocatori, tranne Touré, che non è una prima punta, che faceva la prima punta, erano nei loro cosiddetti ruoli o naturali, o comunque dove sono abbastanza predisposti. Però in casa, io almeno, lasciamo perdere il Catania, che è due categorie inferiori, quindi è stato anche un impegno facile, ma con Sampdoria in amichevole, con Cagliari e con la Cremonese, non ho visto problemi, ho visto una squadra senza capo né coda, cioè giocatori che non sapevano cosa fare in campo. Ed è questo quello che mi ha preoccupato, perché la Cremonese è in stracrisi, tant'è che ha esonerato Giampaolo, ultima classifica in B che punta là, però c'erano due giocatori che erano arrivati il giorno prima a Cremona, tra cui Ricina, quello che ha segnato il secondo gol, e giocavano quasi, sembrava che insomma si trovavano a memoria. Il Cagliari, che non è uno squadrone che lotterà, magari può arrivare anche dietro di noi in classifica, ma Altavini giocava a memoria e aveva 6 giocatori su 11 nella formazione nuova rispetto all'anno precedente. E noi invece non abbiamo un'identità, abbiamo fatto tutto il precampionato con questo 4-3-3, al quale secondo me però mancano gli interpreti adeguati, sia in difesa che in avanti al momento.
5: È un tema sicuramente, Gianluca. Allora chiedo scusa a Stefano, che ci ha mandato un messaggio, di solito lo tengo alla fine, concludo il discorso, gioco, sai già che c'è una domanda sullo stadio, quindi questa, però
15: sì, quella, ragiono
5: con una scaletta, ecco, ragiono
15: sì.
5: con una scaletta. Sei andato ieri sera allo stadio, Gianluca?
15: Solo nella seconda parte, cioè ho visto la parte, non sono andato, diciamo, di tutto il pre festa eccetera, ho visto molta gente, non c'erano i boys perché vabbè, questo fa parte un po' anche del mondo del calcio, siccome c'era uno stand della polizia che festeggiava, insomma la polizia con tutte, insomma, le varie cose eccetera, quando l'hanno visto, tra l'altro era proprio lì vicino all'accesso alla curva nord, hanno preso cappello e se ne sono andati, e quindi mancavano per quello, questo ho saputo. Per il resto c'era molta gente, un clima di festa, e vabbè, insomma, meno male, insomma, perché dopo Cremona, dopo la partita con la Cremonese, vivevo in un flop, invece la gente è andata, ed è giusto così, come credo ci sarà gran tifo anche domenica pomeriggio contro il Monza, che è una partita, è un po' presto per dirlo, non di svolta, però è una partita importante, perché il Parma contro un avversario diretto come sarà il Monza deve trovare almeno una quadra, insomma, ecco, almeno far vedere che è squadra. E questo è importante, cioè, bisognerà fare il risultato, ma se non facesse il risultato perdendo per qualche episodio può anche capitare in una partita, però non puoi giocare come hai giocato col Cagliari, ecco.
5: Ho capito.
15: Perché se no dimostri che siamo ancora al momento zero della costruzione della squadra.
5: Ci sta assolutamente. Allora prendo un po' di messaggi, così ti chiedo qualche commento. Buongiorno, a differenza di tanti tifosi non sono abituato a giudicare dopo due partite, tantomeno senza averli visti giocare come Sierro, calciatore a me sconosciuto, ma che ha giocato nella nazionale svizzera, ora più forte dell'Italia. Daniele, questo è un commento sui nuovi acquisti. Ti chiedo un commento in generale, allora, Gianluca, incluso anche il giocatore che è arrivato da svincolato, sul mercato del Parma. Di mercati del Parma ne hai visti tanti ormai, quindi ti puoi essere fatto un'idea anche di quanto a volte possono essere affrettati i giudizi, però insomma una fotografia che
11: in pochi hanno promosso a pieni voti, almeno leggendo i maggiori quotidiani sportivi nazionali, lo stesso lo stesso Borghi di DAZN, insomma di Sky DAZN, non lo ha promosso nemmeno lui. Ecco, che giudizio dai? Hai un voto da dare al mercato del Parma?
15: Allora, diciamo, voglio essere buono per il mercato del Parma, un 6 solo per il motivo dell'arrivo di Diego Carlos in difesa, perché mi sembra un giocatore, visto l'anno scorso nel Como, che a meno che non sia improvvisamente cambiato, ma visto giocandolo quando ha fatto il campionato nel Como, è un giocatore molto tignoso, che rischiamo di averlo fuori qualche volta per, insomma, squalifica dovute a cartellini, ma è un giocatore che serviva come il pane a questa difesa del Parma, e questo quindi è importante. Per il resto è arrivato Fabiano, ad esempio, un giocatore di qualità, ma anche giocatore, è però un mercato un po' come dire, non costruito in entrata in base a quello che si voleva fare come squadra, cioè si è partiti col calcio propositivo 4-3 per tutto il precampionato sostanzialmente, ma questa è una squadra che di fatto non ha esterni offensivi di qualità, perché l'unico vero esterno offensivo è Almqvist, se poi vogliamo considerare come tale Diallo, ma insomma le sue prime prove non sono state esaltanti, quindi aspetterei prima di bruciarlo definitivamente, insomma non mi pare maturo, e quindi già così 4-3 fatichi un po' a farlo, perché devi improvvisare dei giocatori come Lontani, come Touré, che mi sembrano più delle seconde punte rispetto a, cioè giocatori che aprono spazi per una prima punta come idea. A centrocampo adesso forse con Siero, confesso, avevo analizzato tutti gli svincolati eccetera, ma Siero non l'avevo trovato da nessuna parte.
11: C'era quindi sfuggito.
15: No, ma non si trova neanche sui giornali, ho guardato i siti così e stavo pensavo a Darmian, pensavo ad altri giocatori, ma Siero non sono in grado di giudicarlo, perché l'ho conosciuto il nome ieri quando è stato annunciato l'acquisto, insomma, quindi vedremo. Le caratteristiche sembrano essere quelle del centrocampista che lancia in verticale, che tiene la palla, quindi quello che manca, il vice Nicolussi Caviglia, che non c'è in squadra, insomma, ecco. Però in complesso è una squadra dove l'unico, prima dell'arrivo di questo Siero, che dava del tuo al pallone è Bernabé, cioè l'unico giocatore che ha dimestichezza col pallone, dove non ci sono esterni offensivi, ci sono molti attaccanti, almeno diciamo 2-3 prime punte, se vogliamo considerare sicuramente Romero, poi Nesta è sicuramente una prima punta, e poi il giovane De Marti si è presentato come tale, e molte non esterni offensivi ma proprio seconde punte. Lontani per esempio è molto bravo, ma secondo me è molto funzionale come seconda punta, e lo stesso Frigan nel disastro collettivo con la Cremonese è stato forse, a parte l'ingresso di Keita, il giocatore che ha provato a fare qualcosa in più proprio come seconda punta, cioè ha cercato di provare a inserirsi, a tirare in una giornata certo non positiva per nessuno, e quindi un mercato non costruito, diciamo, sulle esigenze del progetto che si era annunciato, secondo me. Poi toccherà questa assemblare nel miglior dei modi questa cosa. In questo momento, secondo me, sarebbe molto utile tornare sulle certezze, cioè sul modulo che già si conosce, una difesa 3 che garantisce maggior copertura, poi davanti non c'è più Pellegrino, quindi ci sono caratteristiche diverse, ma poi lo puoi costruire. Dietro invece, se apri delle voragini, si aprono delle voragini, e sia col Cagliari che con la Cremonese io ho visto la squadra che al di là degli interpreti però non cambiava, cioè sulle fasce gli altri entravano quando volevano e qualche volta anche al centro, e quindi insomma non lo so, insistere sulla difesa due centrali o Diego Carlos in grado insomma di dare sostanza a un'intesa con Troilo, che sarebbe in questo caso credo senz'altro il suo partner.
11: Sì.
15: Ma però vedo la squadra un po' in difesa, ecco, con la difesa 4 non ci sono le caratteristiche, anche lì non ci sono giocatori con le caratteristiche adatte per la difesa 4 secondo quelle che sono le caratteristiche dei giocatori. Poi vedremo, insomma, ecco, c'è un sacco di giocatori, ci sono un sacco di alternative, ma non c'è il piatto di gioco al momento, o perlomeno non si è visto, ecco.
11: Allora, messaggio, gli ultimi due temi. Questo è un messaggio che ci scrive Gianluca: ma questa politica societaria che obiettivi ha nel medio periodo? Non raccontiamoci storie. Il player trading non può essere l'unico obiettivo per mantenersi in vita. Senza una crescita non c'è il futuro. Allora, più di un ascoltatore, anche incrociato, chiacchierando così, mi dicevano: benissimo, ok, il Parma ha un segno più 50 bilancio, però noi non è che andiamo allo stadio per vedere dei bilanci o dei mercati chiusi con più 50. È necessario, insomma, tenere i bilanci a posto, però poi a noi interessa anche vedere le partite. Ecco, ti chiedo un ragionamento su questo tema.
15: Ovviamente su questo tema è che bisognerebbe, allora, bisogna innanzitutto chiarire, cioè non ventilare sempre l'obiettivo a lungo termine torna in Europa, cioè chiarire che secondo me in questo momento il Parma deve mantenere soprattutto una categoria, ma senza ventilare altre cose, e però fare una politica dove qualche punto fermo ogni tanto viene mantenuto. Io faccio un esempio terra terra vicino a noi, il Sassuolo. Il Sassuolo è una società che è arrivata una volta, credo, vicino alla zona europea, ma sostanzialmente
5: una volta c'è andato.
15: Sostanzialmente, però, da quando è arrivato in Serie A non ha mai rischiato la retrocessione in modo serio, tranne l'anno in cui è retrocesso, l'hanno sbagliato purtroppo per tutto, ma come la cosa ha fatto l'anno dopo, ha tenuto esattamente i giocatori che tutti richiedevano, da Berardi all'Orienté a Tovel, e con quelli è risalito dominando il campionato di Serie B, poi una volta tornato in Serie A ha venduto un paio dei giocatori protagonisti della cavalcata della Serie B e che erano in effetti da Serie A. Però l'Orienté, che è stato richiesto e anche con buone cifre, è rimasto anche quest'anno. Poi hanno venduto Muraremovic, il difensore, e quindi hanno fatto cassa, hanno venduto Pinamonti, ma c'è Berardi. Cioè ci sono alcuni giocatori che sono lì da qualche anno e sono una punta in più di qualità nella squadra. Ecco, mi piacerebbe che il Parma mantenesse un po' di più, a parte il capitano del Prato, ma qualche punta di eccellenza. Qualcuno mi critica perché lo continua a nominare, ma il caso Strefezza per me è emblematico. Cioè è un giocatore che poteva essere uno di questi, cioè da cui tu... Tanto lì più salienza non ne facevi, benissimo, però un investimento su un giocatore che aveva fatto bene, quindi era una certezza, e ti dava qualcosa in più da cui potevi poi metterci attorno, perché i giovani poi crescono meglio se c'è qualcuno che un po' gli fa da chioccia, che non vuol dire avere una squadra di vecchi, vuol dire avere una squadra con due o tre persone che hanno carisma in mezzo al campo o dietro o comunque davanti, che sono in grado di evitare che gli altri facciano figuracce e crescano meglio, perché se no mandi allo sbaraglio. Cioè la partita con la Cremonese sono visti dei ragazzi probabilmente che sono anche meglio di quello che abbiamo visto, certo, mostrare, ma sono andati totalmente allo sbaraglio, e non si fanno queste cose, è brutto vedere queste cose. Ecco, al di là se poi sia colpa di questo o del giocatore o della singola cosa, però devi vedere la squadra. Cioè con la Cremonese avrei voluto vedere il Parma giocare come ha giocato la Cremonese, cioè con schemi semplici e poi provare a vincerla, e poi si va di Coppa Italia, dopo incontri di Como, usciti, vabbè, anche l'anno scorso siamo usciti col Bologna, ma poco male. Ecco.
5: Ti devo interrompere, abbiamo tre minuti perché poi ho la pubblicità, sì, e entro i 40 devo fermarmi. La domanda, sì, di Stefano, che non mi sono dimenticato. Sì. A parte la solita parola burocrazia, quali sono veramente i problemi che bloccano i lavori per lo stadio? Domenica in Curva Nord senza copertura sarà durissima per noi tifosi, non soltanto la pioggia. Grazie mille Stefano.
15: Il problema secondo me è uno solo, la mancanza di realismo. Non ci sono fondi pubblici, né da una parte né dall'altra, non si trovano, già hanno provato anche in comune qualcosa, legge stadi eccetera, per fare una grande cosa, e quindi bisognerebbe ridimensionare seriamente il nuovo progetto, dovrebbe limitarsi, non affidandosi ad architetti, ma pensare copertura della curva, soprattutto la curva nord, rifare eventualmente l'unica spesa un po' consistente, rifare i distinti che sono ancora in parte con tubolari innocenti, e se si vuole sistemare la tribuna Petitot con sedute più comode e una capienza ridotta. Questo bisognerebbe fare secondo me, perché lì con una spesa di alcune decine di milioni di euro, ma non stratosferica, sia il privato che investe, ma forse qualche soldo da qualche parte si potrebbe trovare, senza cercare un progetto che va sempre, quello ultimo costa 150 milioni, non so il nuovo perché non l'abbiamo visto, ma sicuramente anche, essendo comunque nuovo, a stralci, ma comunque rifacimento totale costa molto. E a oggi, siccome Krause si è chiaramente capito dalle parole di Cherubini che non ha più intenzione, per anche suoi giustificati motivi, di spendere tutto quello che era previsto all'inizio, e se no rimaniamo sempre al palo, questo è. Cioè, facciamo come a Cremona, hanno coperto i distinti, hanno coperto la curva di casa, la spesa della Cremonese, sistemato un po' la tribuna. Poi Arvedi ha detto, e chiaramente agli atti, non spendo soldi per la curva ospiti, perché se volete che loro stiano bene, i soldi li deve spendere il comune e non la Cremonese. Fine. Però a Cremona da due o tre anni i tifosi della curva sono al coperto quando piove. Questo è il risultato. Certo, Lozzini non è un modello di architettura, ma rispetto a prima i tifosi sono molto più comodi.
5: Sei stato chiarissimo, certo. Sei stato chiarissimo. Mi devo fermare perché bella pubblicità. Ringrazio tantissimo Gianluca Zurlini.
15: Grazie a te Marco, grazie, ciao. Buon proseguimento di Palla in Tribuna e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
5: Ciao. Pausa, torniamo tra poco e andiamo a Monza.
16: Palla in Tribuna.
17: Dall'11
16: 12 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
10: Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
11: Eccoci, eccoci qui, palla in tribuna. Ho tanti messaggi che ci introducono alla partita, alla formazione del Brio, quindi ci sono tanti temi, c'è quello dello stadio anche. Vabbè, intanto Gabo 64, sono d'accordissimo con Zulo, prima copriamo Curva Nord e togliamo i tubi innocenti dai distinti, si scrive. Poi leggo anche il tuo messaggio sulla partita, Gabo. Adesso però noi guardiamo un po' in casa Monza, che condivide la classifica con il Parma, cioè è vero, gli zero punti, però Stefano Peduzzi, che è direttore di Monza News, ci può spiegare che cosa va, che cosa non va in casa Monza. Ciao Stefano, buon pomeriggio.
17: Ciao, ciao ragazzi, ben ritrovati. Beh, in casa Monza di fatto non vanno soltanto i risultati, perché le prestazioni ci sono state e anche in Coppa Italia si è visto. Il Monza è andato a vincere a Torino, ma giocando una grande partita. Il Monza ha giocato quella, di fatto con tutte le riserve contro il Torino, che invece ha schierato tanti titolari, che aveva l'obiettivo di passare il turno. Invece è riuscito a vincere il Monza e si è già visto qualcosa del gioco di Majuric. Comunque in città c'è entusiasmo attorno alla squadra biancorossa, attorno a questo allenatore che magari in conferenza stampa non ti tira fuori il titolone, però è uno che lavora tanto. Ieri c'è stata la presentazione in piazza, devo dire che c'è tanto entusiasmo, saranno quasi 500 i tifosi monzesi domenica al Tardini, che insomma per, dalle nostre parti 500 tifosi sono comunque tanti, perché sì. non si muovono quasi mai in massa, e quindi è un Monza che si presenta a Parma con l'obiettivo di portare a casa i primi punti in questo campionato, possibilmente la vittoria, e insomma voglia di fare un grande campionato.
11: Tra l'altro poi si perdono una domenica speciale a Monza per venire a Parma.
17: Sì. Ma infatti mi dicono i club che sarebbero stati molti di più i tifosi, però chiaramente molte domenica preferiscono andare a vedere il Gran Premio, l'evento è un evento nazionale, mondiale, quindi insomma ci sono anche delle difficoltà logistiche a lasciare a Monza domenica con tante strade chiuse, parcheggi chiusi, eccetera, eccetera, quindi insomma molti dovranno per forza di cose rinunciare.
11: Io ho avuto l'occasione di vedere il Monza alla prima di campionato e soprattutto nel primo tempo mi ha fatto un'impressione ottima e non ha raccolto forse quello che meritava, almeno alla fine.
17: Bravo.
11: Del primo tempo.
17: Bene.
11: Mi ha sorpreso questo Varela, che se uno guarda gli score non è uno che ha fatto un sacco di gol in carriera,
17: no.
11: Però mi sembra che abbia un bel feeling con la porta e che sia un giocatore che in questo momento per il campionato italiano può fare la differenza in una squadra che lotta per la salvezza.
17: No, questo è un altro grande colpo della società, perché noi insomma dobbiamo dire, noi per tutta l'estate abbiamo criticato il Monza, eravamo molto scettici anche perché conoscevamo ben poco i giocatori arrivati, sono tantissimi sconosciuti, tanti arrivati magari da campionati di cui conoscevamo poco. Varela è, insomma, si è presentato a San Siro con un grande gol, disputando comunque una buonissima partita. È un giocatore che è un attaccante che ha un grande fisico, quindi è il classico attaccante che fa reparto da solo ed è uno che vede la porta. Insomma, ha fatto 4 gol nelle prime 3 partite, compresa la Coppa Italia, quindi insomma tanta roba. Il problema è che Varela è in dubbio per domenica, è da giorni che di natura fisica, purtroppo non sappiamo ancora quale, perché il Monza difficilmente comunica l'entità insomma degli infortuni, è in dubbio, e se non gioca Varela si deve inventare qualcosa di Majuric. Probabilmente vedremo un Dani Mota che insomma doveva andare via quest'estate, potrebbe essere riconfermato al centro dell'attacco.
11: Sarebbe anche una, insomma, una coincidenza particolare, perché il Parma tra l'altro negli anni scorsi l'ha inseguito tantissimo, c'è stato un momento in cui sembrava aver già indossato la maglia crociata. Stavo guardando prima, mi sembra un fattore abbastanza singolare quest'anno, queste 7 squadre che condividono gli 0 punti in classifica, tra queste ci sono Parma e Monza, quindi qualcuno per forza di cose muoverà la classifica. Secondo te, chi scrivi alla lotta per non retrocedere oltre a Parma e Monza, che
17: guarda,
11: sono già?
17: Sì, io ti dico che secondo me vedremo un campionato dove ci sarà una spaccatura ancora più netta rispetto agli scorsi anni. Quindi okay, secondo me la parte destra della classifica sarà un campionato a sé, con squadre che lotteranno. E devo dirti la verità, io ho visto molto molto male il Torino. Cioè il Torino quest'anno secondo me, anche puntando su un allenatore giovane come Ignazio Abate, rischia davvero di essere invischiato, così come è stato lo scorso anno la Fiorentina. Ecco, rischia secondo me il Toro di rimanere agganciato alla parte destra della classifica se non comincia a fare numeri. Poi sai, Torino c'è un ambiente molto particolare, sono mesi ormai che il presidente viene contestato, quindi insomma è una squadra che ho visto davvero molto in difficoltà. Poi tutte le altre, Lecce, non vedo molto coinvolto il Venezia, perché secondo me il Venezia ha dei valori incredibili per questo campionato. Conosco bene il direttore sportivo Filippo Antonelli, hanno investito tanto e secondo me il Venezia, se comincia a fare risultati, rischia di non essere, di non far parte delle squadre del lotto che lotteranno per non retrocedere. E poi insomma le solite, lo stesso Sassuolo secondo me fa un pochino più di fatica rispetto magari allo scorso anno, il Lecce lo vedo malino quest'anno, quindi insomma il Frosinone è vero che ha vinto a Firenze, però secondo me alla lunga lotterà anche per i valori, forse una delle squadre messe peggio, no, di questo campionato. Il Parma sicuramente è partito con l'handicap, però il Parma insomma è cambiato molto, no, rispetto allo scorso anno, forse avrà bisogno ancora un po' più di tempo. Insomma sarà una bella lotta. Io spero che, mi auguro che il Monza quest'anno riesca a salvarsi. Non sarà facile, perché oggettivamente il Monza ha uno degli organici più deboli dell'intero campionato. Non è più il Monza di Fininvest, non è più il Monza di Silvio Berlusconi, è un Monza che è ripartito con un bravissimo allenatore secondo me, e ha una squadra secondo me mediamente debole, soprattutto per quanto riguarda i portieri e la difesa. Monza ha tante scommesse.

0: parlare di tutti i nomi, perché sono arrivati con nomi di giocatori con nomi insomma abbastanza impronunciabili, però ti do per scontato che giocherà lui. Monza l'ha preso per fare il titolare, e quindi lui lo vedo in porta. Potrebbe esserci l'esordio di Zolkowski in mezzo, ex Roma, in mezzo a Quadio e a Carboni, quindi questa è l'altra novità. A destra Birindelli, a sinistra Mangas, che è un'altra delle rivelazioni di Monza di questo inizio stagione. Hakim Samir e Folorusci in mezzo al campo, e là davanti ti dico Dani Motta punta centrale con Cutrone e Colpani ai suoi lati. Purtroppo oggi non parlerà Ivan Juric, di solito lui parla due giorni prima della trasferta. Il Monza ci ha comunicato che non parlerà perché ci sono altri impegni a livello di comunicazione, quindi purtroppo non avremo nemmeno le parole del tecnico crociato. Ieri ha parlato Biang, il DS, ha detto che comunque il Monza ha centrato quasi tutti gli obiettivi sul mercato. Biang è passato velocemente dalla scrivania al campo nel giro di pochi mesi, ed è lui insomma l'uomo che costruisce, che sta costruendo il nuovo Monza insieme alla proprietà. E quindi queste sono le uniche parole che abbiamo potuto registrare ieri durante la presentazione. Però ti dico, c'è davvero tanto entusiasmo al seguito del Monza per questo ritorno in Serie A.
1: Grazie per essere stato con noi e buona partita.
0: A voi.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Grazie a Stefano Peduzzi, direttore di Monza News qui su Radio Parma. Ho qualche messaggino, li leggo, poi ci fermiamo per la pubblicità nuovamente. Questo è Gabo 64 che è in coda da prima. Se giochiamo come l'anno scorso con il Fege al posto di Pellegrino, con di fianco Romero, imbottisco il centrocampo con quattro giocatori, possiamo vincere, altrimenti puntini. Formazione di Chicco, vediamo. 3-4-2-1, Corvi, Del Prato, Troilo, Valenti, Brisghi. Scusami, i tre sono Del Prato, Troilo, Valenti, Brisghi e Valeri Terzini a centrocampo, con a te Keita davanti a difesa, mentre lontani Fabiani in mezzo, non larghi tra mediani la punta Touré, possibili sostituti Romero, Bernabé eccetera, ci scrive così. Ho paura che domenica il mister, visto la totale mancanza di creare giochi ed occasioni, si accontenterà del pareggio giusto per muovere la classifica. Spero di essere smentito, scrive Paolo. Adesso arrivo dal Brio che mi ha mandato la formazione, vediamo, no, l'ha cambiata, la sta rifacendo, non lo so, vediamo se ce l'ho ancora qua, eccolo qua. Allora, 5-3-2 con Corvi, poi Brisghi e Valeri sulle fasce, in mezzo alla difesa Del Prato, Troilo e Diego Carlos, a centrocampo Keita e Ordoñez e Bernabé, a tre con Romero e Lontani davanti. Questa è quella del nostro amico Brio. Allora, piccola pausa, torniamo tra poco con noi c'è un nuovo ospite.
2: Palla in tribuna.
3: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da spaccio occhiali Vision back to school, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12. Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
1: Allora, questo è un messaggio che arriva da un altro ascoltatore. Torniamo al discorso stadio. Lo stadio è comunale, chi paga la sola eventuale copertura? Punto interrogativo. Ne abbiamo parlato con Gianluca Zurlini prima e ci siamo fermati lì perché per ora non ci sono progetti, quindi vediamo un po' qui. Ancora stadio, qui è Roberto. Sì, lo stadio sarà ristrutturato quando i soldi li tiriamo fuori noi. Poi mette le faccine che ridono e scrive: penso si giocherà con un 4-3-1-2 per fruttare Fabian dietro le due punte, Romero e il Fej. Io farei occhio a Mangas del Monza, ci scrive Davidone. Intanto abbiamo un nuovo ospite che ci ha raggiunto qui in diretta sulle frequenze di Radio Parma, per toccare anche insomma per vederla un pochino dal punto di vista dei tifosi. Buon pomeriggio Michele Mendi, ciao Michele.
5: Ciao Marco, ciao, un grosso saluto ai nostri ascoltatori, grazie per l'invito.
1: Senti, a che livello di ottimismo siamo in vista della partita col Monza? Sei carico?
5: Guarda, qui carichi, diciamo che siamo obbligati adesso di carichi, anche se le tre partite che abbiamo visto finora, quelle ufficiali insomma, ci hanno lasciato un po' la mano in bocca. L'ultima soprattutto devo dire che è stata difficilmente

0: quantificabile, nel senso che è difficile analizzare quella partita. È ovvio che col Monza credo sarà un'altra partita assolutamente. Questi sono punti veramente importanti, sono molto pesanti. Mi auguro che i ragazzi, la società stessa, anche il mister, insomma, capiscono che questa è una partita che non si può assolutamente sbagliare, anche in considerazione del fatto che poi arriveranno altre partite e noi siamo ancora a zero, sia di punti che di gol, quindi le motivazioni ci sono, diciamo.
1: Senti, la stanno facendo tutti, mi fai la tua formazione?
0: Guarda Marco, non ti deluderò, non te la faccio, nel senso che non voglio sostituirmi al mister e ho grande fiducia nel mister, lo faccio proprio per rispetto del mister. Io ho grande fiducia nel mister, nonostante tu ben sai molto meglio di noi, insomma, che in tanti tifosi un po' se la sono presa con lui per il cambio di modulo, un po' perché è tornato un po' all'antico, un po' perché forse l'ultima partita con la Cremonese ha fatto troppi cambiamenti. Io voglio continuare a essere cristiano e quindi mi fido di lui che vede i giocatori tutti i giorni. Certamente io qualche cambio, soprattutto davanti, ma questo è scontato, insomma lo farei perché proverei nuovi, e poi il ragazzo ex Milan, quello io non lo tirerei mai giù, nonostante io non sia un fan dei giovani a tutti i costi, però sì, Credo che la sua sfrontatezza ci possa dare una mano, insomma.
1: Con fedeltà crociata analizzate, si può seguire durante la settimana tanti temi. Che voto è emerso sul mercato? Avete dati i voti?
0: Guarda, non li abbiamo dati
1: perché siete buoni, no?
0: Perché siamo, sì.
1: Forse no, non siete buoni voi.
0: No, siamo buoni. Diciamo che cerchiamo di essere corretti, giusti, e cerchiamo di rimanere ovviamente nel solco dell'educazione e del rispetto, nonostante si faccia anche un po' di ironia. Poi con l'avvento di Remo, quindi ci siamo diventati tutti più moderati.
1: Salutiamo Remo Gandolfi intanto.
0: Assolutamente,
1: ciao, Remo.
0: Sì, Remo. Insomma, il mercato ci si aspettava tutti un qualcosa in più, alla fine, nel senso che ci si aspettava l'esterno che non è arrivato, come tutti, forse anche, ma chissà, magari uno in più davanti o uno in più dietro, insomma, però io non vorrei, diciamo così, arrivare a gennaio un po' con l'acqua alla gola, un po' a correre ai ripari come abbiamo fatto negli ultimi anni. Insomma, speravo in qualche intervento un po' più corposo ora, per essere un po' più sereni a gennaio. Speriamo di esserlo, perché ovviamente ti chiamo Parma, quindi speriamo che tutti questi ragazzi qui nuovi siano all'altezza di quelli che sono andati via, però insomma siamo partiti malino.
1: Allora, messaggi. Ripeto che serve uno che spizza di testa per Romero, che è svelto in Serie A. Sì. Accompagniamo le punte con centrocampo tosto, Gabo 64. E questo è Romano. Darmian sarebbe stato il più forte giocatore della rosa, perché non fare un piccolo sforzo? Non lo so, secondo me bisogna anche vedere se come sta Darmian, ok?
0: Si vocifera che non stia male, però ovviamente quelle sono valutazioni poi che aspettano. È molto tecnica come valutazione prendere un calciatore di quell'età. Io l'avrei preso, ad esempio, anche perché noi siamo passati da non prendere quasi mai il gol l'anno scorso a prendere tanti gol e non farli quest'anno. Quindi io credo che una persona, un giocatore come lui, che conosce già l'ambiente, che sembra integro, un ragazzo molto serio, che magari utile nella gestione degli ultimi minuti delle partite, magari quelle un po' concitate, male non avrebbe fatto. Poi è ovvio che ci sono valutazioni da fare. Io immagino pure che lui cercasse l'ultimo contratto della carriera, e quindi magari le pretese magari potevano anche essere alte, quindi la società ha fatto i suoi conti, insomma.
1: Ci scrive Davidone: mi aspetto domenica il primo punto contro il Monza. Per l'arbitro viene spontanea la battuta occhio alla penna dopo la scorsa sconfitta con Central Furno. Non vorrei col Monza lasciarci la penna. Giochi di parole. Ma insomma, non so, per ora per me gli arbitraggi non mi sembra che abbiano inciso.
0: No, non hanno inciso. Guarda, anche il fattaccio del quale si continua a parlare, il fallo su Keita a Torino, insomma, il Parma è stata, diciamo, ha fatto, quella è stata l'unica partita dove il Parma ha fatto vedere qualcosina, però insomma anche solo quell'azione e poco altro è troppo poco, è troppo poco. Quindi io mi auguro e credo di vedere un qualcosa. L'unica cosa che spero che non faccia il Parma, e credo che non lo farà, è commettere l'errore di pensare che il Monza sia una squadra nettamente inferiore. Insomma, in realtà il Monza un po' si è rinforzato, poi è una squadra che gioca assieme già dall'anno scorso, quindi poi siamo all'inizio, quindi può accadere di tutto. Io starei molto, molto ovvio, i tre punti sono il sogno, però insomma intanto cominciare a non perdere.
1: A non perdere e a muovere un pochino la classifica, esatto. Che male non fa una vecchia, vecchie, eh sì. Insomma, vecchie
0: anche
1: abitudini.
0: Perché poi zero resta zero, nel senso che è anche un peso, un macigno a livello psicologico. Comunque le premesse, secondo me, per trovare le motivazioni ci sono, appunto.
1: Sì, c'è da dire, insomma, a prima vista, a volte si guardano i numeri, poi non si guardano bene le partite. Io ho l'impressione, insomma, che il Monza dietro non sia irresistibile. Cosa ha preso? 7 gol in 2 partite con l'Udinese. È vero che ha giocato con l'Inter la prima, ma ha preso 3 gol in casa dall'Udinese. Una cosa mi sembra che non abbia difficoltà a farli i gol, perché ha fatto gol all'Inter, ha fatto gol all'Udinese, ha fatto gol a Torino contro il Torino, che non sarà irresistibile, però.
0: Infatti volevo appunto dire quello, loro davanti sono
1: noi siamo a zero.
0: Noi siamo a zero. E quindi anche quello non è un dato incoraggiante, però ripeto, io credo che è un po' la partita, adesso esagero, un po' della vita, però è, anche se siamo all'inizio è esagerato dirlo, però un po' la è, nel senso che capiremo un po' che tipo di campionato faremo. E poi vedremo un po' come, serve anche un pizzico di fortuna, credo, anche perché quello non guasta mai. Poi una registrata alla difesa, insomma, voglio vedere quando sono un po' tutti.
1: Vediamo, capire anche chi sono questi tutti. Ti chiedo cosa faresti con Bernabé e Valenti, che vanno a scadenza. Secondo te il Parma li tiene fino al giugno dell'anno prossimo o a gennaio si riprova anche facendo i saldi?
0: Io sono convinto che a gennaio il Parma proverà a venderli, nel senso che se loro non vogliono rinnovare, o meglio, diciamo, se non si trova la quadra tra la società e la gente e il calciatore, il Parma farà a costo di fare un po' di politica degli sconti e dei saldi, cercherà di venderli per non perderli a zero. Dispiace perché comunque Bernabé è un giocatore, forse adesso è l'unico che lì in mezzo al campo potrebbe darci qualcosa, anche se da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più, mentre in difesa Valenti io credo che sia un'eresia perderlo, nel senso che l'anno scorso lui si è sistemato un po' anche a livello di serenità calcistica, voglio dire, ed è diventato un leader di questa squadra.
1: Tu dici di centrali così alla fine in Serie A, che è diventato un campionato di seconda fascia, ne giocano tanti,
0: soprattutto al nostro livello non ce ne sono tanti, quindi io voglio dire, amo il mercato perché amo l'effetto sorpresa, però con quello che c'è in giro, prendere per prendere e perdere uno del quale conosci già le qualità e conosci già l'ambiente, conosci la squadra, io aspetterei un attimo. È ovvio che se lui fa richieste che sono inaccettabili, andrà come andrà, però insomma io soprattutto lui farei cercare di trattenerlo.
1: Grazie a Michele Mendi.
0: Grazie a voi ragazzi.
1: Ciao.
0: Grazie davvero, un abbraccio a tutti.
1: Allora chiudo con questo messaggio di Beppe: io sto fuori dal coro, per me la rosa si equivale o forse è meglio dell'anno scorso, hanno venuto Suzuki che gioca a Corvi, già sostituito lo scorso anno per diversi mesi, via Cercati dentro Diego Carlos, centrocampo lasciato com'era e implementato con Fabian, attacco stravolto ma giustamente visto che l'anno scorso hanno faticato, siamo al 4 settembre e la condizione atletica migliora. Saluti da Beppe. Chiudo così, allora c'è la radiocronaca come sempre. Domenica sulle frequenze di Radio Parma, la cura Alberto Rugolotto, grazie Simonetta Collini in regia. Palla in Tribuna torna lunedì, ciao!
2: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Sono le 15 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
1: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: schianto nella notte a Lemignano di Collecchio sulla statale della Cisa. Due motociclisti di 36 e 39 anni sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Maggiore in seguito ad una caduta. Il 36enne è in rianimazione. La dinamica dello schianto avvenuto poco prima della mezzanotte al vaglio dei carabinieri. Secondo le prime informazioni non sono stati coinvolti altri veicoli. Il giallo di Largo Visconti, il caso di Sara Lodi, resta ancora senza un perché. La morte della donna parmigiana trovata senza vita una settimana fa nel suo appartamento. Fissato entro 90 giorni il deposito della relazione finale relativa all'autopsia, ma i primi riscontri potrebbero emergere già nei prossimi giorni. Ancora cronaca, una conversazione per strada in Viale Mentana con due donne si è trasformata in una trappola per una 45enne. Approfittando di una distrazione della vittima, un complice delle due è fuggito con lo scooter dell'uomo, poi ritrovato danneggiato nei pressi della stazione, svuotato il vano sotto sella, spesi 800 euro con le carte di credito rubate. I carabinieri hanno identificato ed è ferito in stato di libertà una 32enne e una 45enne. L'economia: Barilla ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Goodles, il marchio statunitense di maccheroni al formaggio. Seguivamo Goodles da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita, così il presidente Guido Barilla. Questa sera dalle 18.30 all'inaugurazione del Festival del Prosciutto di Parma, fino a domenica a Langhirano, la 29esima edizione della Kermesse, il tradizionale appuntamento che ogni anno celebra uno dei simboli più rappresentativi del patrimonio gastronomico italiano. Siamo allo sport, il calcio. Dopo la chiusura del mercato, due novità in casa Parma. Del Prato ha rinnovato il contratto fino al 2029. Arriva il neoacquisto Vincent Sierro, svincolato, jolly del centrocampo. Ha giocato nel Sion, nel Tolosa e nello Young Boys Berna. Lo svizzero l'anno scorso era in Arabia Saudita nell'Al-Shabaab. E ieri sera al Tardini la presentazione della squadra. Domenica arriva il Monza, potrebbe giocare la sua prima gara da titolare al centro dell'attacco l'argentino Romero in un tridente con Touré e Lontano. Bernabé invece in dubbio per un affaticamento che lo ha già costretto al forfait in Coppa Italia. Siamo al meteo, in chiusura, ancora caldo, massime a Parma sui 35 gradi fino almeno a domenica, valori ampiamente sopra le medie del periodo. È tutto per ora, a più tardi.
5: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
8: Spaccio occhiali Vision.
9: Da Spaccio Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.
11: Su Radio Parma, Newsroom, con Simonetta Collini.
12: Sì, sì, ritmo, ritmo, dai, dai, dai che è venerdì, arriva il weekend, il cielo è terso, il caldo c'è, per cui l'estate non ha nessuna intenzione, almeno per il momento, di lasciarci, anche perché siamo il 4 settembre, quindi siamo ancora in estate. Lo so, c'è troppo caldo, lo so, però noi insomma, cerchiamo di fare fronte comune, rinfrescandoci se possibile anche con la musica e con le notizie. Buon pomeriggio, questa è Radio Parma, io sono Simonetta Collini, Newsroom è il nostro appuntamento da adesso in diretta sino alle 17 e anche oggi notizie, qualcosa di nuovo da ascoltare insieme, c'è il nuovo singolo di Beck che per noi è sempre una festa quando arriva qualcosa che riguarda Beck Hansen. E sì, c'è da resettare tutta la storia dei Måneskin a Sanremo, perché a quanto pare la conferma non c'è, era stata data per certa la loro presenza a Sanremo 2027, ma insomma Stefano Di Martino ha messo qualche puntino su lei, però insomma sarebbe bene che certe notizie non se le lasciassero sfuggire ad hoc, perché era stato proprio confermato la smentita tra virgolette, è arrivata stamattina a 3 giorni dalla notizia che tutti hanno ripreso, compreso noi naturalmente. Ma cominciamo con gli Strokes, sono loro ad aprire il nostro newsroom, il nuovo singolo si chiama Lonely in the Future.

rock and roll, ragazzi. Sono i Green Day, I'm Never Gonna R.I.P. 11 minuti dopo le 3, come sapete, la prima parte di Newsroom è solitamente dedicata, quando ci sono, ai compleanni, e quello che festeggiamo per primo è per la cantantessa adorabile Carmen Consoli, che noi amiamo da sempre, nata a Catania. Oggi 4 settembre compie 52 anni, sì. E questa è una canzone che lei ha pubblicato nel 2015, bellissima, nel suo stile puro, nudo e crudo, che vorremmo tanto fosse invecchiata, ma purtroppo, anche dato quello che è successo in questi ultimi giorni, non lo è. Si parla di un femminicidio, la signora del quinto.

di Buenos Aires. Il pitone, pochi mesi dopo la sua cattura, è tornato a vivere nel suo habitat naturale in Thailandia. La portinaia ha deciso di adottare Tino, il mastino, un cane affettuoso e amorevole. Al quinto piano vive Matilde, una donna scorbutica, allergica ai gatti e ai parenti. Ah, dimenticavo, i funzionari della questura continuano a dire che non c'è alcuna ragione di avere paura.

0: Coretti stile Beach Boys. Gwen Stefani con Akon, era il 2007, c'è la pubblicità e poi altri due compleanni da festeggiare, per esempio quello di Mark Ronson.
1: Incredibile! Da Cattelani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Dero Giardini, Geox, IGI & Co, campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo, operazione sottocosto, solo da Cattelani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
2: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
3: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.

E dire che in quell'album Uptown Special, uscito nel 2015, di featuring di ospiti alla voce ce n'erano tanti, c'era anche Stevie Wonder, poi c'era Mystical, Kevin Parker, ma questo fu il grande successo di Mark Ronson con la voce di Bruno Mars. E Mark Ronson, grandissimo produttore, cantante, musicista britannico, è stato sicuramente un colpo da maestro. Beh, Mark Ronson è sicuramente ricordato per aver scoperto Amy Winehouse, ma per aver scoperto anche molti altri talenti e per avere lui stesso molti talenti a livello artistico. Ebbene, oggi è il compleanno di Mark Ronson, che è nato a Londra esattamente 51 anni fa. Tanti auguri a Mark Ronson, e tanti auguri anche a lei, che è la più giovane di oggi, ovvero Beyoncé. Vabbè, insomma, quando la classe non è acqua, Beyoncé oggi compie 45 anni, è nata a Houston nel 1981, questa è la sua morte.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura la cronaca: sarebbe riuscita a districarsi dalle fascette elettriche che l'ex Federico Vella le aveva stretto ai polsi prima di gettarla nel bagagliaio della sua macchina e sarebbe rimasta al telefono con la centrale operativa della polizia per circa 20 minuti. Lorena Isceri, la 45enne che giovedì è stata gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello proprio dal 36enne che l'aveva sequestrata. Non è chiaro se la donna sia stata colpita a morte prima del volo di decine di metri o se sia deceduta a seguito di un violentissimo impatto. Federico Vella, che sui social aveva già annunciato la sua intenzione di compiere un gesto estremo, si è poi tolto la vita lanciandosi da quello stesso viadotto dopo l'arrivo degli agenti.
1: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso dell'omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre. A Finale Ligure nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno della villetta dove la famiglia abitava.
2: Ora in Nepal, dove le squadre di soccorso sono riuscite ad estrarre vivi due operai rimasti intrappolati in un tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l'ondata di acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato diverse valli della regione lungo il confine con la Cina ha causato almeno 1.280 morti, oltre 5.600 dispersi.
1: Questione migranti. In agosto sono sbarcate 2.995 persone, ossia il 37% in più su luglio. Da gennaio gli arrivi sono stati 19.562, in calo rispetto ai 42.693 di gennaio-agosto del 2025. Sono i dati dell'Agenzia ONU per i rifugiati. Anche nel 2026 la Libia è il primo paese di partenza, segue l'Algeria. A Lampedusa invece il 56% di tutti gli sbarchi a livello nazionale. Sempre nei primi 8 mesi del 2026 i minori arrivati da soli sono il 20% dal 18 dell'anno precedente.
2: Crescono ancora i prezzi dei carburanti che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi quello medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 2,046 euro al litro per la benzina e 2,157 al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'Economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
1: Intanto scatta il controesodo di settembre e sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: 21 Pilots, City Walls. Prima invece la novità più importante di questi ultimi giorni, il duetto che ci ha riportato Ariete insieme ad Angelina Mango. Che bella vita, una bella storia di amiche fin da bambine e poi che crescono. È una cosa molto molto carina, insomma, questo ritorno di Ariete, che sta per uscire anche con un album nuovo. C'è la pubblicità e poi torniamo con il nuovo degli Interpol, parleremo anche di Sanremo.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

con qualcuno, chi è andato a fare il DJ set, chi ha inciso dischi per conto suo, e lo sapete. Però dopo appunto che questa notizia aveva fatto il giro dell'Italia, Stefano Di Martino si è trovato costretto a chiarire meglio la situazione qualche giorno dopo. Però al lato della presentazione della nuova edizione di Affari Tuoi, ha preferito sedare gli entusiasmi. Ha detto: mancano tante settimane a Sanremo, sono felice di questo fermento, non mi aspettavo questo flusso di notizie, ho sentito parlare di ospiti internazionali e di altri nomi, stiamo lavorando su più fronti, ma sui Måneskin non c'è ancora niente di certo. Tutto era nato, secondo la stampa specializzata, per il fatto che nella direzione musicale al fianco di Stefano Di Martino c'è Fabrizio Ferraguzzo, che è il manager dei Måneskin, e questo spoiler insomma è nato da qualche considerazione di qualcuno che ha fatto 2+2. Però sui Måneskin ha detto: non c'è conferma, non so se si riuniranno di nuovo, ma so che ci stanno lavorando, e se si dovessero riunire hanno il mio invito all'Ariston, perché è un palco importante, è il posto giusto per ripartire, hanno vinto, hanno trionfato e tutto il resto. Quindi insomma c'è stato un 2+2 che però non ha avuto conferma, non c'è né smentita né conferma comunque neanche oggi da parte di Stefano De Martino, che ha detto anche che sta lavorando su ospiti internazionali. Non ha detto niente su Dua Lipa, perché era uscita anche la notizia che Dua Lipa potesse essere la conduttrice in una delle serate, però niente. Ospiti internazionali, vabbè, vedremo. Sogno proibito, ovviamente, per noi che siamo anche un po' boomers, è di vedere McCartney sul palco dell'Ariston.

Pink, indubbiamente all'apice del suo successo e della sua notorietà, era il 2012, sono passati già un bel po' di anni, la canzone si intitola Try. Tra poco l'appuntamento sarà con le notizie e c'è una canzone molto divertente che ha avuto un grande successo tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, ma è andata avanti anche per tutta l'estate, è quella di Ray, Where is my husband?

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 15 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: schianto nella notte a Lemignano di Collecchio sulla statale della Cisa. Due motociclisti di 36 e 39 anni sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Maggiore in seguito ad una caduta. Il 36enne è in rianimazione. La dinamica dello schianto avvenuto poco prima della mezzanotte al vaglio dei carabinieri. Secondo le prime informazioni non sono stati coinvolti altri veicoli. Il giallo di Largo Visconti, il caso di Sara Lodi, resta ancora senza un perché. La morte della donna parmigiana trovata senza vita una settimana fa nel suo appartamento. Fissato entro 90 giorni il deposito della relazione finale relativa all'autopsia, ma i primi riscontri potrebbero emergere già nei prossimi giorni. Ancora cronaca, una conversazione per strada in Viale Mentana con due donne si è trasformata in una trappola per una 45enne. Approfittando di una distrazione della vittima, un complice delle due è fuggito con lo scooter dell'uomo, poi ritrovato danneggiato nei pressi della stazione, svuotato il vano sotto sella, spesi 800 euro con le carte di credito rubate. I carabinieri hanno identificato ed è ferito in stato di libertà una 32enne e una 45enne. L'economia. Barilla ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Goodles, il marchio statunitense di maccheroni al formaggio. Seguivamo Goodles da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita, così il presidente Guido Barilla. Questa sera dalle 18.30 all'inaugurazione del Festival del Prosciutto di Parma, fino a domenica a Langhirano, la 29esima edizione della Kermesse, il tradizionale appuntamento che ogni anno celebra uno dei simboli più rappresentativi del patrimonio gastronomico italiano. Siamo allo sport, il calcio. Dopo la chiusura del mercato, due novità in casa Parma. Del Prato ha rinnovato il contratto fino al 2029. Arriva il neoacquisto Vincent Sierro, svincolato, jolly del centrocampo. Ha giocato nel Sion, nel Tolosa e nello Young Boys Berna. Lo svizzero l'anno scorso era in Arabia Saudita, nell'Al-Shabaab. E ieri sera al Tardini la presentazione della squadra. Domenica arriva il Monza, potrebbe giocare la sua prima gara da titolare al centro dell'attacco l'argentino Romero in un tridente con Touré e Lontani. Bernabé invece è in dubbio per un affaticamento che lo ha già costretto al forfè in Coppa Italia. Siamo al meteo, in chiusura, ancora caldo, massime a Parma sui 35 gradi fino almeno a domenica, valori ampiamente sopra le medie del periodo. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

No, al momento di ombrelli non abbiamo bisogno. No. Umbrella, questa è Rihanna dal 2007. Ragazzi, questa canzone l'anno prossimo compie 20 anni, tondi. Prima invece avete sentito una versione molto rock, molto bella del più grande successo di Jerry Rafferty negli anni 70, la mitica Baker Street, però nella versione dei Foo Fighters. Allora, dicevamo, c'è una novità importante, almeno per noi che amiamo tantissimo Beck Hansen, che arriva con un nuovo singolo tratto da un album che uscirà finalmente il 18 settembre, però sarà un album piuttosto ipnotico, gli altri due singoli che stanno anticipando l'album ce lo fanno capire, tutto molto acustico, etereo, ci sono anche delle belle orchestrazioni e poi insomma Beck difficilmente ci ha deluso, anzi non ci ha mai deluso proprio. Comunque l'album Ride Lonesome sarà il primo di inediti dai tempi di Hyperspace, il bellissimo Hyperspace che ha vinto anche un Grammy Awards, ma siamo lontani comunque delle atmosfere non solo di Hyperspace ma anche di Colors, album che abbiamo ascoltato all'inverosimile. Ebbene, il nuovo album di Beck comunque non avrà sorprese, perché le atmosfere saranno queste bellissime. Disappearing Act, questo è il titolo del terzo singolo in attesa dell'album, è Beck.

Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

Elisa continua a cantare a squarciagola amore, l'ha fatto per tutta l'estate e continua a farlo. 16:23, allora prima delle news dall'Italia e dal mondo, Gianni Sibilla su Rockall ci ricorda che gli U2 festeggeranno il loro 50° anniversario con una nuova canzone. Secondo il fan sito U2 Songs, il prossimo singolo della band si intitolerà Silenzio alla spagnola, olè, e sarà pubblicato venerdì 25 novembre, data in cui ricorrono esattamente 50 anni dal primo incontro tra Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Si incontrarono nella cucina di Larry Mullen a Dublino in Rosemount Avenue. Originariamente, raccontava il sito, la data era stata anche presa in considerazione per l'uscita del nuovo album degli U2, possibile invece che assieme al singolo il 25 di settembre arrivi l'annuncio dell'album stesso. E comunque insomma Silenzio, che uscirà appunto il 25 settembre, sembra destinata a sostituire l'album come evento celebrativo dell'anniversario. In contemporanea la Banca Centrale d'Irlanda metterà in circolazione una moneta commemorativa da 2 euro dedicata alla band, un'edizione speciale da collezione naturalmente, mica da spendere 2 euro insomma. Il sito della Banca Centrale d'Irlanda scrive: la leggendaria rock band U2, la cui musica e i cui concerti dal vivo hanno ispirato generazioni in tutto il mondo per decenni, sarà onorata con una moneta ufficiale. Sarà lanciata appunto il 25 settembre, però non c'è scritto quanto costerà, cioè costerà comunque 2 euro? Sì, vabbè, dai. Per quanto riguarda Silenzio, comunque arriverà dopo il primo singolo, questo Streets of Dreams, pubblicato lo scorso 7 luglio e che ci accompagnerà sino all'appuntamento con le news.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna. Si tratta di un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
1: Voleva denunciarlo ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Bella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutili il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
2: La crisi dell'ex Silva arriva ad un nuovo passaggio critico. Sono partite infatti le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata la IGI, ossia l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile e diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
1: Dall'estero è bufera nel reform di Nigel Farage dopo che un'inchiesta di Channel 4 mostra due alti funzionari del partito, James Orr, responsabile delle politiche del partito, e Dan Jukes, stretto collaboratore del leader, organizzare il finanziamento di tre sondaggi per il partito da parte di una società statunitense per un costo totale di 32.500 sterline e suggerire a un finto donatore un modo per aggirare le regole inglesi sul finanziamento ai partiti. I due funzionari si sono poi dimessi in attesa dell'indagine interna.
2: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
1: Lo sport, il calcio, Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A, match in programma alle 20:45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabella ed Ellerson sulle fasce, davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharabi e Zibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il Monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, dalle 16 le FP2.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Bea and Her Business, si fa chiamare così. Bea e gli affari suoi, praticamente. Safety Net, canzone che ci ha accompagnato alle 16:38, sì, qui su Radio Parma. C'è la pubblicità e poi parleremo di Mobland.
1: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Dero Giardini, Geox, IG & Co, campionari belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, San 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
2: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
3: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo.

In the arena, the script qui su Radio Parma. Allora, che cos'è Mobland? Mobland è una delle serie più belle degli ultimi anni, sarà perché è diretta e creata da Guy Ritchie, regista già marito di Madonna, ma regista meraviglioso. Ogni cosa che ha fatto Guy Ritchie a me è sempre piaciuta, anche quelle criticate malissimo, tipo quella su Rare 2. La prima stagione è uscita l'anno scorso, è diventata una delle più viste su Paramount Plus. La seconda debutterà il 18 settembre con nuovi episodi in uscita ogni settimana, e continua così la saga degli Harrigan, capi di una famiglia criminale britannica, ma criminali davvero, cioè non proprio, ma di brutto anche, interpretata splendidamente da Pierce Brosnan e Helen Mirren in questa serie. Veramente sarebbe da seppellire con le statuette di Oscar. E comunque uno degli altri protagonisti, in un ruolo assolutamente negativo, è uno dei miei attori preferiti in assoluto, e sto parlando di Tom Hardy. E dopo mesi di indiscrezioni sulla sua partecipazione, ne avevamo parlato, sulla sua partecipazione nella terza stagione, quindi la seconda sta arrivando e tutto a posto, però si parlava della terza stagione, del fatto che avrebbe partecipato oppure no, c'erano stati liti sul set, lui che si presentava in ritardo o non si presentava proprio, litigava con i protagonisti, prendeva in giro tutti, insomma si comportava esattamente come il suo personaggio nella serie. Comunque lo sceneggiatore e il produttore hanno confermato, e lo conferma anche Variety, che aveva seguito e appurato che la notizia del licenziamento di Tom Hardy non era del tutto esatta. Non è stato licenziato, la porta per una terza stagione non è chiusa, si sta lavorando per trovare una soluzione creativa, aveva detto una fonte vicina alla produzione, ma la rivista aveva precisato che le tensioni erano reali e riguardavano accuse reciproche, dal comportamento di Tom Hardy sul set all'indisponibilità degli sceneggiatori fino ad altri casini vari. Adesso a quanto pare è tutto a posto, la terza stagione ci sarà, non vedo l'ora che arrivi la seconda il 18, quindi non manca molto, e chissà se ci sarà ancora questa canzone che fu scelta come brano di apertura sui titoli di testa, i Fontaines D.C. Starburster.

0: Dracula con Tame Impala insieme alla voce femminile, quella di Jenny. Allora, l'ultimo pezzo in questo ultimo newsroom della settimana, la prima settimana di settembre. Vabbè dai, lo mettiamo. La mettiamo, September degli Earth and Fire, così chiudiamo in bellezza. Ma chiudiamo il nostro newsroom e la nostra settimana con una versione particolare del grande successo dedicato al mese appena iniziato degli Earth and Fire, la versione del DJ inglese Reflex, che insomma l'ha modificata un po' a modo suo, secondo noi è bellissima. Così con gli Earth and Fire e la loro September in versione Reflex Remix chiudiamo la settimana e ci diamo appuntamento a lunedì, mi raccomando. Io sono qua come sempre poco dopo le 3, ma per oggi abbiamo finito. Buon weekend, ciao!
1: Finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 2. Si chiama Radio.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: schianto nella notte a Lemignano di Collecchio sulla statale della Cisa. Due motociclisti di 36 e 39 anni sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Maggiore in seguito ad una caduta. Il 36enne è in rianimazione. La dinamica dello schianto avvenuto poco prima della mezzanotte al vaglio dei carabinieri. Secondo le prime informazioni non sono stati coinvolti altri veicoli. Il giallo di Largo Visconti, il caso di Sara Lodi, resta ancora senza un perché. La morte della donna parmigiana trovata senza vita una settimana fa nel suo appartamento. Fissato entro 90 giorni il deposito della relazione finale relativa all'autopsia, ma i primi riscontri potrebbero emergere già nei prossimi giorni. Ancora cronaca, una conversazione per strada in Viale Mentana con due donne si è trasformata in una trappola per una 45enne. Approfittando di una distrazione della vittima, un complice delle due è fuggito con lo scooter dell'uomo, poi ritrovato danneggiato nei pressi della stazione, svuotato il vano sotto sella, spesi 800 euro con le carte di credito rubate. I carabinieri hanno identificato ed è ferito in stato di libertà una 32enne e una 45enne. L'economia. Barilla ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Goodles, il marchio statunitense di maccheroni al formaggio. Seguivamo Goodles da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita, così il presidente Guido Barilla. Questa sera dalle 18.30 l'inaugurazione del Festival del Prosciutto di Parma. Fino a domenica a Langhirano la 29esima edizione della Kermesse, il tradizionale appuntamento che ogni anno celebra uno dei simboli più rappresentativi del patrimonio gastronomico italiano. Siamo allo sport, il calcio. Dopo la chiusura del mercato, due novità in casa Parma. Del Prato ha rinnovato il contratto fino al 2029. Arriva il neoacquisto Vincent Sierro, svincolato, jolly del centrocampo. Ha giocato nel Sion, nel Tolosa e nello Young Boys Bern. Lo svizzero l'anno scorso era in Arabia Saudita nell'Al-Shabaab. E ieri sera al Tardini la presentazione della squadra. Domenica arriva il Monza, potrebbe giocare la sua prima gara da titolare al centro dell'attacco l'argentino Romero in un tridente con Touré e Lontano. Bernabé invece in dubbio per un affaticamento che lo ha già costretto al forfait in Coppa Italia. Siamo al meteo, in chiusura, ancora caldo, massime a Parma sui 35 gradi fino almeno a domenica, valori ampiamente sopra le medie del periodo. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto, schiacciandolo e provocandogli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori sanitari di salvargli la vita.
1: A Pozzuoli, in provincia di Napoli, una 33enne e il suo compagno di 37 anni sono stati travolti da un'auto mentre camminavano sul marciapiede. Alla guida del veicolo c'era un uomo di 43 anni, arrestato dagli agenti della polizia municipale con l'accusa di tentato duplice omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 43enne, che avrebbe manifestato da tempo un interesse nei confronti della donna, avrebbe notato quest'ultima mentre passeggiava mano nella mano con il compagno.
2: I carabinieri hanno arrestato un quarantenne per violenza sessuale commessa in ambito familiare nei confronti di un bambino che all'epoca dei fatti aveva 8 anni. Si tratta dello zio del piccolo, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico emessa dal GIP di Termini Imerese su richiesta della procura. Il provvedimento scaturisce da indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla dirigente dell'istituto scolastico frequentato dal minorenne, che aveva parlato degli abusi subiti ad una sua maestra.
1: Lutto nel mondo dell'imprenditoria italiana. È morto a 92 anni Giuseppe Crippa, ragioniere brianzolo, noto per aver fondato l'azienda Brianza Plastica, diventata leader mondiale nel settore e rappresentativa del comparto produttivo monzese. Si è spento ieri. A dare l'annuncio alla famiglia, che ha pubblicato un post sulla pagina Facebook dell'azienda.
2: Passiamo alla politica. Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni, numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Intanto arriva il commento della leader del PD Elly Schlein, che afferma 4 anni buttati.
1: Il calcio. Inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
3: Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare. Siamo all'inizio della stagione, come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare, siamo in una fase sicuramente dove la squadra c'è da migliorare sotto l'aspetto fisico e domani affrontiamo una bellissima partita, perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia e poi, fatta la partita di domani, penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì.
1: Sempre domani, ma alle 15, Fiorentina-Torino. Alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: 11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio occhiali Vision back to school con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca: un motociclista ha perso la vita in seguito allo schianto che si è verificato la notte scorsa a Lemignano di Collecchio, lungo la statale della Cisa. La vittima è un uomo di 36 anni che viaggiava in sella ad una moto insieme ad un 39enne che ha riportato a sua volta ferite gravi ed è ora ricoverato al maggiore. L'incidente, che non sembra aver coinvolto altri mezzi, è avvenuto poco prima di mezzanotte. Non è chiaro chi tra i due centauri fosse alla guida. Adesso parliamo di un incendio all'interno dell'area ecologica di Fontanellato. Sul posto hanno lavorato per diverse ore nel pomeriggio i vigili del fuoco con due squadre, una da Parma e una da Fidenza. La situazione sembra essere tornata sotto controllo. Una conversazione per strada in Viale Mentana con due donne si è trasformata in una trappola ben congegnata per un 45enne. Approfittando di un momento di distrazione della vittima, un complice delle due è fuggito con lo scooter dell'uomo, poi ritrovato danneggiato nei pressi della stazione, svuotato il vano sotto sella e spesi 800 euro con le carte di credito rubate. I carabinieri hanno però identificato ed è ferito in stato di libertà una 32enne e una 45enne. Domenica 27 settembre verranno effettuate le operazioni di disinnesco e rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto nell'area dell'ex castelletto dove sorgerà la scuola nel parco. Le operazioni richiederanno l'evacuazione di un'area di circa 500 metri dal punto di ritrovamento. L'area è denominata zona rossa e le operazioni di evacuazione avranno inizio alle 7. Il termine per lasciare la zona rossa saranno le 8.30. Sul sito della Gazzetta di Parma la mappa della zona interessata e la lista delle vie e dei civici interessati. Siamo all'economia. Barilla ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Goodles, il marchio statunitense di maccheroni al formaggio. Seguivamo Goodles da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita, così il presidente Guido Barilla. Questa sera invece l'inaugurazione del Festival del Prosciutto di Parma, fino a domenica a Langhiranno, la 29esima edizione della Kermesse, il tradizionale appuntamento che ogni anno celebra uno dei simboli più rappresentativi del patrimonio gastronomico italiano. Gli spettacoli torna Verdi Off ad aprire. L'undicesima edizione sarà, come la tradizione, la Verdi Street Parade, sabato 19 settembre dalle 18, con la partenza dal Regio lungo via Mazzini e poi via D'Azeglio il corteo. Dal 19 settembre al 25 ottobre Piazzale Picelli sarà la casa del Verdi Circus, con quattro spettacoli che uniscono circo contemporaneo e musica verdiana. Sabato 26 dalle 15 il festival raggiungerà il quartiere Spip con la Verdi Spip Parade. Oltre 50 artisti porteranno musica, teatro, giocoleria e spettacoli nel cuore industriale della città con ingresso libero. La Kermesse poi quest'anno farà tappa anche negli USA, a Los Angeles. Siamo allo sport, il calcio. Dopo la chiusura del mercato, due novità in casa Parma. Enrico Del Prato ha rinnovato il contratto fino al 2029, ma arriva anche il neoacquisto Vincent Sierro, svincolato jolly del centrocampo. Lo svizzero ha giocato nel Sion, nel Tolosa e nel Young Boys Berna l'anno scorso, era in Arabia Saudita nell'Al Shabaab. Intanto ieri al Tardini la presentazione della squadra, domenica sempre al Tardini arriva in Monza, potrebbe giocare la sua prima gara da titolare al centro dell'attacco l'argentino Romero in un tridente con Touré e Lontani. Bernabé è invece in dubbio per un affaticamento. In chiusura al meteo, ancora caldo anche domani, massima Parma sui 35 gradi e così sarà almeno fino a domenica, valore ampiamente sopra le medie del periodo. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
6: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Dero Giardini, Geox, IGNCO, campionari velluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto, solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma. Sconti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte.
1: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico, tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
2: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Mosca e poi a Kiev nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato in un videomessaggio ripreso da Ukrainska Pravda che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev avrebbero visitato presto sia l'Ucraina che la Russia. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
1: Intanto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante il suo intervento al forum TEA di Cernobbio in merito ad una guerra ibrida che dice sia in corso da anni, ha dichiarato:
3: non c'è riunione internazionale, riunione europea, dove non si parli di guerra ibrida, di attacchi che possano condizionare la vita democratica in Occidente. Noi abbiamo il dovere di difendere la libertà del voto, abbiamo il dovere di garantire la democrazia senza allarmismi ma con grandissima determinazione.
2: Ora negli Stati Uniti, per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco, ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme è scattato nella notte, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
1: La cronaca: un uomo di 63 anni, sua moglie di 57 e la figlia di 19, tutti di origine siriana e regolari in Italia, sono stati accoltellati oggi nella loro abitazione alla Dispoli. È successo intorno alle 13:20. Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati tutti in codice giallo all'ospedale di Bracciano. La posizione dell'altro figlio della coppia, un trentenne, è al vaglio con l'ipotesi di tentato omicidio.
2: Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto, schiacciandolo e provocandogli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori di salvargli la vita.
1: I motori e Formula 1. È di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Un motociclista ha perso la vita in seguito allo schianto che si è verificato la notte scorsa a Lemignano di Collecchio, lungo la statale della Cisa. La vittima è un uomo di 36 anni che viaggiava in sella ad una moto insieme ad un 39enne, che ha riportato a sua volta ferite gravi ed è ora ricoverato al maggiore. L'incidente, che non sembra aver coinvolto altri mezzi, è avvenuto poco prima di mezzanotte. Non è chiaro chi tra i due centauri fosse alla guida. Adesso parliamo di un incendio all'interno dell'area ecologica di Fontanellato. Sul posto hanno lavorato per diverse ore nel pomeriggio i vigili del fuoco con due squadre, una da Parma e una da Fidenza. La situazione sembra essere tornata sotto controllo. Una conversazione per strada in Viale Mentana con due donne si è trasformata in una trappola ben congegnata per un 45enne. Approfittando di un momento di distrazione della vittima, un complice delle due è fuggito con lo scooter dell'uomo, poi ritrovato danneggiato nei pressi della stazione, svuotato il vano sotto sella e spesi 800 euro con le carte di credito rubate. I carabinieri hanno però identificato ed è ferito in stato di libertà una 32enne e una 45enne. Domenica 27 settembre verranno effettuate le operazioni di disinnesco e rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto nell'area dell'ex castelletto dove sorgerà la scuola nel parco. Le operazioni richiederanno l'evacuazione di un'area di circa 500 metri dal punto di ritrovamento. L'area è denominata zona rossa e le operazioni di evacuazione avranno inizio alle 7. Il termine per lasciare la zona rossa saranno le 8.30. Sul sito della Gazzetta di Parma la mappa della zona interessata e la lista delle vie e dei civici interessati. Siamo all'economia. Barilla ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Goodles, il marchio statunitense di maccheroni al formaggio. Seguivamo Goodles da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita, così il presidente Guido Barilla. Questa sera invece l'inaugurazione del Festival del Prosciutto di Parma, fino a domenica a Langhiranno, la 29esima edizione della Kermesse, il tradizionale appuntamento che ogni anno celebra uno dei simboli più rappresentativi del patrimonio gastronomico italiano. Gli spettacoli torna Verdi Off ad aprire. L'undicesima edizione sarà, come la tradizione, la Verdi Street Parade, sabato 19 settembre dalle 18, con la partenza dal Regio lungo via Mazzini e poi via Razzeglio il corteo. Dal 19 settembre al 25 ottobre Piazzale Picelli sarà la casa del Verdi Circus, con quattro spettacoli che uniscono circo, contemporaneo e musica verdiana. Sabato 26 dalle 15 il festival raggiungerà il quartiere Spip con la Verdi Spip Parade. Oltre 50 artisti porteranno musica, teatro, giocoleria e spettacoli nel cuore industriale della città con ingresso libero. La Kermesse poi quest'anno farà tappa anche negli USA a Los Angeles. Siamo allo sport, il calcio. Dopo la chiusura del mercato, due novità in casa Parma. Enrico Del Prato ha rinnovato il contratto fino al 2029, ma arriva anche il neoacquisto Vincent Sierro, svincolato jolly del centrocampo. Lo svizzero ha giocato nel Sion, nel Tolosa e nel Young Boys Berna l'anno scorso, era in Arabia Saudita nell'Al Shabaab. Intanto ieri al Tardini la presentazione della squadra, domenica sempre al Tardini arriva il Monza, potrebbe giocare la sua prima gara da titolare al centro dell'attacco l'argentino Romero in un tridente con Touré e Lontani. Bernabé è invece in dubbio per un affaticamento. In chiusura al meteo, ancora caldo anche domani, massima Parma sui 35 gradi e così sarà almeno fino a domenica, valore ampiamente sopra le medie del periodo. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%. Metà prezzo e oltre su Gidici, Nero, Giardini, Geox, Igi & Co. Campionari velluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68. Stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto. Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte.
7: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
8: Da Spaccio occhiali Vision back to school con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.
3: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: favola, da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Energia, passione.
2: Radio Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Un drone russo ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev e ha preso di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. Lo ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram, aggiungendo che ci sono dei feriti e affermando di avere dato ordine al capo dei servizi di intelligence di rispondere in modo adeguato, significativo e, se possibile, proporzionale all'attacco russo. Le nostre forze armate, afferma il leader ucraino, sosterranno questa risposta.
1: Ci spostiamo negli Stati Uniti. Per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme era scattato nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
2: La politica, la festa del governo Meloni a Bari per celebrare la longevità dell'esecutivo. Il record è scattato oggi con 1413 giorni in carica, uno in più del Berlusconi II. Quello di Meloni diventa così il più duraturo nella storia della Repubblica Italiana, sui 67 succedutisi dal 1948 a oggi. Fratelli d'Italia celebra quindi il traguardo con un evento al porto di Bari, nell'area del terminal crociere alla Darsena di Ponente. I cancelli sono stati aperti dalle 16 e l'intervento conclusivo della Premier è previsto dalle 19. Nella stessa città una contromanifestazione è stata organizzata da associazioni, sindacati e collettivi di sinistra.
1: La cronaca, svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
2: La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio storico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesseranno più di 2500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente dell'AIG Nicola Convertino in una lettera, una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
1: Formula 1. Mercedes replica con il miglior tempo di George Russell nelle FP2 monzesi all'1-2 ferrarista dell'ora di pranzo. Il pilota inglese chiude in 1 minuto 22 secondi e 559 millesimi il suo time attack decisivo. La rossa non perde però la scia del leader grazie al secondo tempo staccato da Charles Leclerc a 120 millesimi da Russell, mentre Kimi Antonelli, con l'altra freccia d'argento, è terzo, a sua volta incollato alla SF26 del Monegasco a 21 millesimi. Domani ultime prove, poi sarà caccia alla pole position. Per il calcio, l'anticipo della terza di Serie A alle 20:45, in campo Genoa-Como.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

12 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre. Domenica 6 settembre all'Interporto Cepin di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Un motociclista ha perso la vita in seguito allo schianto che si è verificato la notte scorsa a Lemignano di Collecchio, lungo la statale della Cisa. La vittima è un uomo di 36 anni che viaggiava in sella ad una moto insieme ad un 39enne, che ha riportato a sua volta ferite gravi ed è ora ricoverato al maggiore. L'incidente, che non sembra aver coinvolto altri mezzi, è avvenuto poco prima di mezzanotte. Non è chiaro chi tra i due centauri fosse alla guida. Adesso parliamo di un incendio all'interno dell'area ecologica di Fontanellato. Sul posto hanno lavorato per diverse ore nel pomeriggio i vigili del fuoco con due squadre, una da Parma e una da Fidenza. La situazione sembra essere tornata sotto controllo. Una conversazione per strada in Viale Mentana con due donne si è trasformata in una trappola ben congegnata per un 45enne. Approfittando di un momento di distrazione della vittima, un complice delle due è fuggito con lo scooter dell'uomo, poi ritrovato danneggiato nei pressi della stazione, svuotato il vano sotto sella e spesi 800 euro con le carte di credito rubate. I carabinieri hanno però identificato ed è ferito in stato di libertà una 32enne e una 45enne. Domenica 27 settembre verranno effettuate le operazioni di disinnesco e rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto nell'area dell'ex Castelletto, dove sorgerà la scuola nel parco. Le operazioni richiederanno l'evacuazione di un'area di circa 500 metri dal punto di ritrovamento. L'area è denominata zona rossa e le operazioni di evacuazione avranno inizio alle 7. Il termine per lasciare la zona rossa saranno le 8.30. Sul sito della Gazzetta di Parma la mappa della zona interessata e la lista delle vie e dei civici interessati. Siamo all'economia. Barilla ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Goodles, il marchio statunitense di maccheroni al formaggio. Seguivamo Goodles da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita, così il presidente Guido Barilla. Questa sera invece l'inaugurazione del Festival del Prosciutto di Parma, fino a domenica all'Anghiranno, la 29esima edizione della Kermesse, il tradizionale appuntamento che ogni anno celebra uno dei simboli più rappresentativi del patrimonio gastronomico italiano. Gli spettacoli torna Verdi Off ad aprire. L'11esima edizione sarà, come la tradizione, la Verdi Street Parade, sabato 19 settembre dalle 18, con la partenza dal Regio lungo via Mazzini e poi via Razzeglio il corteo. Dal 19 settembre al 25 ottobre Piazzale Picelli sarà la casa del Verdi Circus, con quattro spettacoli che uniscono circo, contemporaneo e musica verdiana. Sabato 26 dalle 15 il festival raggiungerà il quartiere Spip con la Verdi Spip Parade. Oltre 50 artisti porteranno musica, teatro, giocoleria e spettacoli nel cuore industriale della città con ingresso libero. La Kermesse poi quest'anno farà tappa anche negli USA, a Los Angeles. Siamo allo sport, il calcio. Dopo la chiusura del mercato, due novità in casa Parma. Enrico Del Prato ha rinnovato il contratto fino al 2029, ma arriva anche il neoacquisto Vincent Sierro, svincolato jolly del centrocampo. Lo svizzero ha giocato nel Sion, nel Tolosa e nel Young Boys Berna l'anno scorso, era in Arabia Saudita nell'Al-Shabaab. Intanto ieri al Tardini la presentazione della squadra, domenica sempre al Tardini arriva in Monza, potrebbe giocare la sua prima gara da titolare al centro dell'attacco l'argentino Romero, in un tridente con Touré e Lontani. Bernabé è invece in dubbio per un affaticamento. In chiusura al meteo, ancora caldo anche domani, massima Parma sui 35 gradi e così sarà almeno fino a domenica, valore ampiamente sopra le medie del periodo. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
5: Da
4: spaccio occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
5: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
6: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. Un drone russo ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev e ha preso di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. Lo ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram, aggiungendo che ci sono dei feriti e affermando di avere dato ordine al capo dei servizi di intelligence di rispondere in modo adeguato, significativo e, se possibile, proporzionale all'attacco russo. Le nostre forze armate, afferma il leader ucraino, sosterranno questa risposta.
7: Ci spostiamo negli Stati Uniti. Per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme era scattato nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
8: La politica, la festa del governo Meloni a Bari per celebrare la longevità dell'esecutivo. Il record è scattato oggi con 1413 giorni in carica, uno in più del Berlusconi II. Quello di Meloni diventa così il più duraturo nella storia della Repubblica Italiana sui 67 succedutisi dal 1948 a oggi. Fratelli d'Italia celebra quindi il traguardo con un evento al porto di Bari, nell'area del terminal crociere alla Darsena di Ponente. I cancelli sono stati aperti dalle 16. L'intervento conclusivo della Premier è previsto dalle 19. Nella stessa città una contromanifestazione è stata organizzata da associazioni, sindacati e collettivi di sinistra.
7: La cronaca, svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
8: La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio storico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesseranno più di 2500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente dell'AIG Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
7: Formula 1. Mercedes replica con il miglior tempo di George Russell nelle FP2 monzesi all'1-2 ferrarista dell'ora di pranzo. Il pilota inglese chiude in 1 minuto 22 secondi e 559 millesimi il suo time attack decisivo. La rossa non perde però la scia del leader grazie al secondo tempo staccato da Charles Leclerc a 120 millesimi da Russell, mentre Kimi Antonelli, con l'altra freccia d'argento, è terzo, a sua volta incollato alla SF26 del Monegasco a 21 millesimi. Domani ultime prove, poi sarà caccia alla pole position. Per il calcio, l'anticipo della terza di Serie A alle 20:45 in campo Genoa-Como.
8: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
6: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Good Vibration.
10: RPR presenta Good Vibration.
9: Good Vibration.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Good vibration.
3: Good vibration.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Un motociclista ha perso la vita in seguito allo schianto che si è verificato la notte scorsa a Lemignano di Collecchio, lungo la statale della Cisa. La vittima è un uomo di 36 anni che viaggiava in sella ad una moto insieme ad un 39enne, che ha riportato a sua volta ferite gravi ed è ora ricoverato al maggiore. L'incidente, che non sembra aver coinvolto altri mezzi, è avvenuto poco prima di mezzanotte. Non è chiaro chi tra i due centauri fosse alla guida. Adesso parliamo di un incendio all'interno dell'area ecologica di Fontanellato. Sul posto hanno lavorato per diverse ore nel pomeriggio i vigili del fuoco con due squadre, una da Parma e una da Fidenza. La situazione sembra essere tornata sotto controllo. Una conversazione per strada in Viale Mentana con due donne si è trasformata in una trappola ben congegnata per un 45enne. Approfittando di un momento di distrazione della vittima, un complice delle due è fuggito con lo scooter dell'uomo, poi ritrovato danneggiato nei pressi della stazione, svuotato il vano sotto sella e spesi 800 euro con le carte di credito rubate. I carabinieri hanno però identificato ed è ferito in stato di libertà una 32enne e una 45enne. Domenica 27 settembre verranno effettuate le operazioni di disinnesco e rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto nell'area dell'ex castelletto dove sorgerà la scuola nel parco. Le operazioni richiederanno l'evacuazione di un'area di circa 500 metri dal punto di ritrovamento. L'area è denominata zona rossa e le operazioni di evacuazione avranno inizio alle 7. Il termine per lasciare la zona rossa saranno le 8.30. Sul sito della Gazzetta di Parma la mappa della zona interessata e la lista delle vie e dei civici interessati. Siamo all'economia. Barilla ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di Goodles, il marchio statunitense di maccheroni al formaggio. Seguivamo Goodles da tempo e siamo rimasti sempre più colpiti dalla forza del marchio, dalla qualità dei suoi prodotti e dallo slancio della sua crescita, così il presidente Guido Barilla. Questa sera invece l'inaugurazione del Festival del Prosciutto di Parma, fino a domenica a Langhiranno, la 29esima edizione della Kermesse, il tradizionale appuntamento che ogni anno celebra uno dei simboli più rappresentativi del patrimonio gastronomico italiano. Gli spettacoli torna Verdi Off ad aprire. L'11esima edizione sarà, come da tradizione, la Verdi Street Parade, sabato 19 settembre dalle 18, con la partenza dal Regio lungo via Mazzini e poi via D'Azeglio il corteo. Dal 19 settembre al 25 ottobre Piazzale Picelli sarà la casa del Verdi Circus, con quattro spettacoli che uniscono circo, contemporaneo e musica verdiana. Sabato 26 dalle 15 il festival raggiungerà il quartiere Spip con la Verdi Spip Parade. Oltre 50 artisti porteranno musica, teatro, giocoleria e spettacoli nel cuore industriale della città con ingresso libero. La Kermesse poi quest'anno farà tappa anche negli USA a Los Angeles. Siamo allo sport, il calcio. Dopo la chiusura del mercato, due novità in casa Parma. Enrico Del Prato ha rinnovato il contratto fino al 2029, ma arriva anche il neoacquisto Vincent Sierro, svincolato jolly del centrocampo. Lo svizzero ha giocato nel Sion, nel Tolosa e nel Young Boys Berna l'anno scorso, era in Arabia Saudita nell'Al Shabaab. Intanto ieri al Tardini la presentazione della squadra, domenica sempre al Tardini arriva in Monza, potrebbe giocare la sua prima gara da titolare al centro dell'attacco l'argentino Romero in un tridente con Touré e Lontani. Bernabé è invece in dubbio per un affaticamento. In chiusura al meteo, ancora caldo anche domani, massima Parma sui 35 gradi e così sarà almeno fino a domenica, valore ampiamente sopra le medie del periodo. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Villa. Lutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: Domenica 6 settembre all'Interporto Cepim di Parma a Fontevivo arriva il round 3 del campionato italiano Drifting AC Sport. Alle ore 11 la presentazione dei piloti e dalle 12 la gara. Traversi mozzafiato e duelli porta contro porta. Le migliori auto da drifting e i migliori piloti italiani sono pronti a darti spettacolo. Lo show è garantito, manchi solo te. Ingresso a pagamento. Biglietti su ciaotickets.com oppure direttamente all'ingresso dell'evento con il patrocinio del Comune di Fontevivo e il supporto di Interporto Cepim.
6: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. Un drone russo ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev e ha preso di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. Lo ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram, aggiungendo che ci sono dei feriti e affermando di avere dato ordine al capo dei servizi di intelligence di rispondere in modo adeguato, significativo e, se possibile, proporzionale all'attacco russo. Le nostre forze armate, afferma il leader ucraino, sosterranno questa risposta.
7: Ci spostiamo negli Stati Uniti. Per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme era scattato nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
8: La politica, la festa del governo Meloni a Bari per celebrare la longevità dell'esecutivo. Il record è scattato oggi con 1413 giorni in carica, uno in più del Berlusconi II. Quello di Meloni diventa così il più duraturo nella storia della Repubblica Italiana sui 67 succedutisi dal 1948 a oggi. Fratelli d'Italia celebra quindi il traguardo con un evento al porto di Bari, nell'area del terminal crociere alla Darsena di Ponente. I cancelli sono stati aperti dalle 16 e l'intervento conclusivo della Premier è previsto dalle 19. Nella stessa città una contromanifestazione è stata organizzata da associazioni, sindacati e collettivi di sinistra.
7: La cronaca, svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
8: La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio storico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesseranno più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente dell'AIG Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
7: Formula 1. Mercedes replica con il miglior tempo di George Russell nelle FP2 monzesi all'1-2 ferrarista dell'ora di pranzo. Il pilota inglese chiude in 1 minuto 22 secondi e 559 millesimi il suo time attack decisivo. La rossa non perde però la scia del leader grazie al secondo tempo staccato da Charles Leclerc a 120 millesimi da Russell, mentre Kimi Antonelli, con l'altra freccia d'argento, è terzo, a sua volta incollato alla SF26 del Monegasco a 21 millesimi. Domani ultime prove, poi sarà caccia alla pole position. Per il calcio l'anticipo della terza di Serie A alle 20:45, in campo Genoa-Como.
8: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
6: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Stai ascoltando Hot Chili.
1: Hot Chili.

screen. Now the stories reach conclusion.

一

0: è mezzanotte e zero minuti.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blue Note. Questa è la notte di RPL.

tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso,

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu